0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose, ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un cariolico.

c'è la gente per bene che per gioco alimenta paure con la sua malafede.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: I can't pay my rent.

e dalla loro legge, dal sorriso dell'amico, dallo scherno dello specchio.

dal ricordo, da ogni certezza che si fa verità, dal buio dei miei giorni.

chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E buongiorno con questi applausi che vanno a chiudere White Rabbit dei Jefferson Airplane. Buongiorno, ben ritrovate e ritrovati su www.radiocittaperta.it. Questo è Rosso Malpelo, io sono Santigna. In apertura, come sempre, i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Vi ricordo subito i nostri contatti, 340-197-4468 per sms e whatsapp. Ci trovate al numero della diretta 06-8898-0443, ripeto 06-8898-0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e niente proprio di meno che anche su Facebook al nome sempre di Radio Città Aperta. E poi vi ricordo che potete sostenere Radio Città Aperta. Voi sapete che dal 2018 la radio sopravvive grazie al sostegno di noi stessi speaker, per cui se volete dare un contributo potete farlo tramite carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile vicino al player all'interno dei podcast, e inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime è completamente gratis. Sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Get up,

la trasmissione andrà in onda in forma ridotta, ci saluteremo intorno alle 11, faremo una prima ora per miei impegni personali. Quando ho detto andrà in onda in forma ridotta, mi è venuto in mente il buon Daniele Luttazzi, quando in una delle tante trasmissioni della Jalapas interpretava questo personaggio, questo presentatore del TG, però lui diceva una cosa come dire, un po' cinica nei confronti di chi l'ascoltava. Io la riporto semplicemente perché mi fa tanto ridere. Questo telegiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre facoltà mentali. Ma mai potrei essere così cinica nei vostri confronti, anzi sarò generosa dal punto di vista musicale, e iniziamo con un po' di reggae.

Why Am I Rastaman dei Culture, un gruppo capeggiato da Joseph Hill, ovviamente cultura rastafariana. L'album è del 2000, potrebbe sembrare un po' meno recente, e invece in realtà è, appartiene, come dire, al nuovo millennio. Bene, continuiamo su questa scia di reggae, lo facciamo con Tony Rebel e la sua One Day. Master, when you're safer with no rope, I'm fit and continue to live up in hope. Rebel, I tell you that.

Sfuma così quest'altro brano reggae che abbiamo ascoltato, che stiamo ascoltando questa mattina. One Day, pubblicato nel 1992, pilastro del roots reggae, Conscience, diventato anche un inno di speranza e resilienza, un brano che invita a non arrendersi alle difficoltà, ma mantenendo fede e dignità attraverso un messaggio positivo, attraverso un testo diretto.

E io direi di spararcelo subito. Stiamo parlando del capostipite, del pioniere di questo genere, ovvero di Bob Marley, in particolare Bob Marley e The Wailers, con One Love, People Get Ready.

Love People Get Ready and We Feel Alright, questo inno contro il male, la speranza nonostante le sofferenze del mondo, e noi la dedichiamo non solo alla sofferenza generale, universale, che sempre, ahimè, colpisce e dilania il nostro pianeta Terra, ma anche a chi in questo momento combatte contro i propri mali interiori. Tra poco, esattamente alle 10:30, avremo l'intervista di oggi, un'intervista a sfondo musicale. Parleremo con Artefatta del suo nuovo singolo dal titolo Deperita.

0: Ed ecco un altro inno di altro stampo, possiamo dire. E sto parlando dei Clint Eastwood and General Saint. Questa è Stop the Train.
1: The next train will be leaving from platform 1.

1973 per Clint Eastwood and General Saints, la loro versione di Stop the Train dall'album Catch a Fire, forse la versione più conosciuta se parliamo in ambito internazionale. Un forte senso di insoddisfazione, per cui se fermate il treno io scendo per cercare la felicità altrove, detta proprio in soldoni. Tra l'altro in Italia c'è una versione molto conosciuta realizzata dai 99 Posse, dove in realtà qua loro vogliono salire sul treno per chiedere giustizia, libertà contro la globalizzazione e la guerra. Correva l'anno 2001 e come sempre erano antesignani di quello che poi sarebbe successo veramente nel mondo. Bene, continuiamo ancora con questa sfera, lo facciamo con un altro grande classico, lui è Horace Andy e questa è Miss Basie.

0: E abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra ospite di oggi. Do il benvenuto ad Artefatta. Ciao, buongiorno.
1: A tutti.
0: Ciao. Allora, Artefatta, è inutile dirlo, è un nome d'arte che tu hai scelto, dietro al quale si cela il nome di Francesca Marchetti, tra l'altro giovanissima, del 2002. Siamo qui per parlare di Deperita, che è il nuovo singolo uscito neanche due settimane fa, il 22 aprile, che tra l'altro anticipa il tuo primo lavoro discografico. Allora, parliamo proprio di Deperita. Il titolo già evoca, no, qualcosa, però quello che ho letto è che ha a che fare con una metafora vegetale. Ci vuoi spiegare un pochino meglio?
1: Sì. Allora, Deperita nasce innanzitutto dal termine proprio lessicale Deperita, cioè tutta la storia che viene narrata di Deperita ruota attorno a questa metafora innanzitutto lessicale, quindi a quello che può essere l'impoverimento sia personale e poi in questo caso metaforico vegetale. Quindi ho spiegato tramite questa metafora come tutti quegli esseri vegetali che non vengono curati adeguatamente poi alla fine finiscono per deperire, per l'appunto. Tutto quello che non viene nutrito e a cui non viene data cura, come in questo caso può essere una pianta, un qualsiasi essere vegetale a cui non gli viene data la giusta acqua, la giusta attenzione, sole, luce, insomma tutto quello di cui necessita, ad un certo punto deperisce. Stessa cosa con la propria persona, con i rapporti, con la realtà che insomma si vive.
0: Senti, parliamo anche dello stile musicale che contraddistingue questo lavoro, alt pop, elettronica. Quali sono state e sono le tue influenze, se ci sono, insomma, ispirazioni musicali?
1: Allora, sì, questo brano vede moltissima contaminazione, innanzitutto, come puoi vedere dal cantautorato, quindi dalla ricerca lessicale, e la rappresentazione comunque innanzitutto di uno stato emotivo da dichiarare, e poi c'è tutta una ricerca attorno legata al sound che va dal mondo dell'elettronica, diciamo più romantica tra virgolette, a quella un po' più anche underground, se vogliamo. Quindi ci sono molte contaminazioni comunque elettroniche, UK garage, fino ad arrivare anche alla techno. Questo è un brano che comunque si porta un contenuto molto emotivo, ma allo stesso tempo lo fa con un sound comunque che riprende il mondo underground, ballabile, e comunque appunto questa sfera, diciamo, anche un po' più oscura, se vogliamo definirla così.
0: Senti, il singolo appunto Deperita, insieme a un altro brano, ovvero Freddissima Linconia, anticipa l'uscita del tuo primo lavoro discografico. Vuoi dirci qualcosa di più proprio sull'album?
1: Allora, ancora non posso dire tantissimo, però presto comunque uscirà, e parla sempre di me, della mia visione, delle cose, che però poi alla fine è una visione anche comune, perché è in Freddissima Malinconia, ma così come anche in Deperita, alla fine racconto quella che è una visione, un vissuto che è avvenuto sulla mia pelle, ma che poi alla fine ci condivide un po' tutti alla fine. Quindi tutti quanti abbiamo vissuto magari la situazione di deperimento, sia a livello personale che lavorativo, in qualsiasi ambito, e insomma ci sono tanti racconti in cui potremmo ritrovarci un po' tutti.
0: Allora, tu con Deperita fai un po' delle riflessioni, l'abbiamo detto prima, sulla fragilità, la sopravvivenza dentro a questi ecosistemi tossici, quindi immagino quanto tu sia sensibile non solo al tema ovviamente della sostenibilità ambientale, ma come hai detto prima anche come metafora proprio di ambienti in senso lato, tossici. Vista la tua anche giovane età, come immagino anche però che questi temi, come dire, riflettano anche un tuo vissuto, seppur immagino esperienze non troppo lunghe, ma evidentemente che comunque già ti segnano, per cui ti chiedo quanto si è già sensibili anche già sotto i 30 anni a queste tematiche, immagino tantissimo, visto insomma un po' il mondo che ci circonda, no?
1: Io credo che più si va avanti nelle generazioni, più, questa è la mia visione personale, non dico che sia assoluta,
0: certo,
1: però trovo sempre di più una sensibilità più alta in generale da parte dei ragazzi e soprattutto verso le nuovissime generazioni, legate sia a tutto l'aspetto emotivo e poi insomma umano, di diritti, mi viene da dire anche, cioè vedo che c'è proprio un raffinarsi da questo punto di vista, che secondo me è molto bello. D'altra parte ha comunque un'altra faccia della medaglia, che è quella per cui a volte, se non gestita troppo bene, la sensibilità comunque porta inevitabilmente a soffrire un pochino di qualcosa. E in questo caso mi viene anche da dire che la terapia in questi casi comunque salvifica già di base, in generale io credo che aiuti moltissimo a filtrare tante emozioni. E poi in questi casi anche, cioè De Perita in particolar modo parla del tirarsi fuori da delle situazioni per cui sembra molto difficile venirne fuori, perché non è una sofferenza immediata, ma è qualcosa che ti logora talmente lentamente che non riesci a neanche a farci caso. Quindi in questi casi mi viene anche da suggerire che possa essere una denuncia in qualche modo e una riflessione sul portare avanti comunque la terapia e i benefici della terapia che può dare.
0: E io non posso che essere d'accordo, tu hai detto la tua opinione personale, ma io non posso che essere d'accordo anche insomma con questa opinione, che va a sovvertire un po' la solita narrazione dei giovani disinteressati eccetera eccetera, per cui mi leggo assolutamente alle tue parole. Allora, ci stiamo per salutare e lo facciamo proprio ascoltando De Perita. E allora, hai detto che non puoi svelare troppo sull'album, invece puoi dirci qualcosa su tue prossime performance live?
1: Anche qui non posso dire molto, però sicuramente potrete seguirmi su tutti i canali in cui vi aggiornerò su tutto.
0: Bene, allora io ti ringrazio, Francesca Marchetti alias Artefatta, per essere stata qui con noi e ci salutiamo proprio ascoltando De Perita. Ciao e grazie mille per tutto.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.

E dopo l'intervista e il brano di Artefatta abbiamo ascoltato l'ultimo lavoro di Madame, Disincanto, dall'omonimo album uscito qualche giorno fa, con questo brano esplosivo, va detto, perché Madame è tornata a bomba e insomma un'artista tutta al femminile con il genere che fa è tanta roba, soprattutto in un paese come il nostro.

0: pensare che ti volessi.
1: Stare qui le ore a sentire, madame, ma i tempi radiofonici sono quello che sono. Rimaniamo però nell'ambito della sfera rap italiana e lo facciamo con rancore.

Marco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto e ne ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso

ma di fretta, una fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a Raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste, non gli va pena. Serena si crede pazza, per questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena e scappa via veloce, restando di schiena. Sergio torna.

0: Rancore insieme alle basi di DJ Mike per questa capolinea, brano del 2012 all'interno dell'album Silenzio. Bene, per quello che riguarda oggi abbiamo ancora 10 minuti, quindi il tempo di un paio di canzoni, e lo facciamo con un altro artista virtuoso per quanto riguarda la complessità dei testi e la raffinatezza, ecco, mi viene da dire, anche dal punto di vista musicale. Lo facciamo con Willy Peyote, Non sono razzista, ma
1: mi piace guidare.

0: E ci siamo ascoltati anche Willy Pegliote con la sua Non sono razzista, ma come vi ho detto più volte siamo ai noi per salutarci in questa versione ridotta di Rosso Malpelo, e lo facciamo finendo con un grande artista rap italiano. Stiamo parlando di Caparezza, tra l'altro con un brano storico, ovvero La mia parte intollerante. Che altro dirvi? Tra poco vi ricordo ci sarà un'ora di playlist musicale, a seguire la replica di Artista alla Vista e la replica dell'ultima puntata di Forno One con Fabrizio Forno. Rimanete sintonizzati su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da 45 anni e più è musica, cultura e informazione. RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.
1: Sì, io ti ho capito, ma diciamo da quanto tempo ti senti ingabbiato, diciamo, in questa tua prigionia, di questo senso di tua prigionia?
2: E la tuta? Naturalmente l'abbiamo lasciata a casa un'altra volta. Ma guardi i tuoi compagni.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bienvenidas, chicas, y bienvenidos, chicos, a una nuovissima puntata di Artista alla Vista con Narrador Callejero, qua in piena primavera, con in sottofondo una canzone e una storia che ora vi racconterò. Iseo e Dodo Sound, questa è Freedom, appena passata dopo la meravigliosa sigla di Artista alla Vista, e si parte così in una giornata, ecco, molto colorata qua oggi, proprio 23 di aprile 2026, ma tutti i 23 di aprile, per scendere al 2026, è San Jordi, quel di Barcellona, il loro, quel della Catalunya, per essere più precisi, come ci dicono dalla regia, perché ben sì, c'è una regia qua d'Artista alla Vista, e non solo, una regia è molto istintiva anche questo. E così si parte con Big Up, My Freedom, dicevamo San Jordi, dicevamo Catalunya, Barcellona, concerto Iseo e Dodo Sound, che ci aprono così un po' la stagione, facendo ben 3 date consecutive tutte sold out. In quella di Barcellona noi siamo stati alla prima data, davvero un'atmosfera pazzesca, per chi volesse seguirli non solo sui vari canali, ecco, per la loro splendida musica, per questa splendida voce di Iseo, ma anche ai live, beh, noi sicuramente ve lo consigliamo. E quindi da San Jordi, questo San Valentino quasi, no? Può essere, ma anche un po' il patrono, potremmo chiamarlo, della Catalunya, perché poi ci comunicano sempre dalla regia che quello di Barcellona è un altro, però è bello vedere in giro tutti i banchetti, rose e così, atmosfera, no, calda, brillante e amorevole in quel di Barcellona. Quindi in connessione Radio Città Aperta con Roma, come sempre, ovviamente Narrador Callejero, presentiamole queste 2 ore insieme che scorreranno tra musica, come sempre, un po' viaggiante in tutto il mondo. Oggi aggiungeremo anche del bel afrobeat in vista dei prossimi concerti. Ci sarà Sean Cooty qua a Barcellona, abbiamo passato l'intervista la settimana scorsa, il concerto un paio di settimane fa più o meno, e oggi ci andremo un po' così anche dell'afrobeat, Senegal, vari posti, e poi dal mondo così un po' di Latino America come sempre. Ma si va adesso verso la seconda canzone, ecco, dopo l'apertura ce ne andiamo in un mix pazzesco quest'oggi, così ce ne giriamo, e allora andiamo, partiamo da vicino Roma, già Faia, Chant Vibration, amici della trasmissione, ma anche loro grande ritmo, e così in quella di San Jordi, in quella del 23 aprile 2026, si vola verso la prossima canzone, verso i Chant Vibration. Buen viaje.

Il fuoco di Già, questo è il Chant Vibration Style in questa nuova stagione che si va appunto così concretizzando con prossimi festival, concerti e chi più ne ha più ne metta. L'importante è tornare, ecco, anche all'aperto, no? A goderci queste lunghe giornate qua. Adesso vi raccontiamo, no? Un po' anche l'atmosfera in quella di Barcellona. Le giornate sono già lunghissime, si va, no? Verso le 9 più o meno di sera, più o meno 9 meno un quarto, 9 meno 10, 48, più o meno quella roba là. E quindi Radio Città Aperta qua per accompagnarvi il pomeriggio, come sempre artista alla lista con Narrador Callejero in connessione, bisogna ricordarlo, tra una canzone e l'altra. E anche ce lo mettiamo questa volta il podcast, perché si può, no? Ascoltare quando si vuole da tutto il mondo, qua per ascoltarci e andare avanti con la trasmissione in queste due ore insieme, facendoci un altro viaggio, con questa volta ce ne andiamo, vediamo un po', sempre improvvisando, ce ne andiamo da Nagai e la sua Back to My Roots. Sempre ritornare alle radici ci vuole, dopo il fuoco di Già, l'apertura con Freedom, la sigla di Artista alla Vista, secondo me, in connessione dalla isla della Reunion Island. L'abbiamo intervistata proprio l'anno scorso insieme a Noemi, la splendida traduttrice ufficiale di Artista alla Vista, ma no, fotografa, reporter, video, chi più ne metta. E così, aspettando una nuova stagione da documentari, intanto abbiamo iniziato con Iseo e Dodo Sound, non male questo inizio, e ne aspettiamo delle belle anche da potervi assolutamente raccontare e consigliare. Ci sarà un grande 31esima edizione del Rototom Sun Splash anche quest'anno, chissà, magari ve lo racconteremo così da Benicassim, perché no. E ce ne andiamo anche verso il ricordo del Baba Boom Festival fine luglio, quindi andava raccontato anche la chissà se si tornerà con una Beach Yard dal vivo insieme ad Angus Taylor e Ras Giulio e un po' di A Star Bene, vedremo. Per adesso si vola verso Nagai, Back to My Roots. Buen

come dicevamo, appunto, tornare a queste origini con Nagai e la sua dolce voce dalla isla della Reunion. Andatela a spizzare, a vedere dov'è, incredibile, incredibile. Così già l'abbiamo ovviamente detto, per questo lasciamo un po' anche per chi volesse andarla a visitare, perché no, a scoprire della buona, buona, molto buona reggae music. E così si vola qua, artista alla vista, narrator callejero. Abbiamo ricordato prima il podcast, si può ascoltare. Salutiamo tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, gli ascoltatori di Artista alla Vista, di Radio Città Aperta, e tante, tante, tante le connessioni in giro per il mondo, gli amici dalla Spagna, dall'Italia. E veramente, veramente un piacere vedere tante, tante persone che ci ascoltano in giro per il mondo. E allora si va con qualche altro secondo di Nagai.

Ci voleva un altro po' di accompagnamento, perché il viaggio è così, noi ci facciamo prendere assolutamente da questo. Allora, giro per il mondo, Isla della Reunion, Spagna, ce ne siamo andati in Italia con i Chant Vibration, i Saudado Sound, e adesso siamo arrivati a un'altra così artista, e andiamo oggi Freedom, Back to My Roots, e questo è il momento di Natalie Rice dalla Giamaica con Rebel Frequency, è proprio così, no? Queste frequenze ribelli cantate dalla Natalie Rice, che se non sbaglio abbiamo visto l'anno scorso proprio in quella del Rototom Lion Stage, e si va verso la prossima canzone, ricordando che qua siamo pieni di contenuti con Radio Città Aperta, ci sono le dirette, ci sono le repliche per quanto riguarda Artista alla Vista il lunedì dalle 12 alle 14, la replica di Artista alla Vista con Narrador Callejero, collegamento tra la Spagna, tra Barcellona e Roma, e ci piace così. Allora, raccontando la musica, l'underground, le storie, dicevamo, improvvisando anche così dal mood, e allora il mood è quello di Natalie Rice, Rebel Frequency, buen viaje.

due, ebbene sì, due le canzoni passate, di seguito qua Artista alla Vista con Narrador Callejero, Midnight, artista alla vista appunto, anche lui visto sul palco del Lion Stage in quello del Roto Thompson Splash, Love the Life You Live, tanto significato, molto molto altro per Midnight, così accompagnandovi per il pomeriggio, ma anche per chi ci ascolta con il podcast, in una sequenza così di viaggi, canzoni, interviste underground. Artista alla Vista presenta e fa vivere, no? delle storie, non solo raccontarle, farle raccontare anche ai diretti interessati. La settimana scorsa abbiamo anche affrontato un argomento che per noi ovviamente è importantissimo e bellissimo, trattasi della Global Sumud Flotilla, in quel di Barcellona appunto c'è stata la partenza dal porto, poi avvenuta effettivamente il mercoledì, era il 12 di aprile, domenica siamo stati là ad intervistare, a documentare, a vedere, a vivere le emozioni della partenza verso Gaza della Global Sumud Flotilla per la seconda volta, e sono partiti poi il mercoledì con il tempo un pochino più favorevole, 15 di aprile, adesso sono in viaggio e così appunto abbiamo

altre imbarcazioni, ecco, così per unire tutte le dimensioni e tantissime le persone a supporto anche fuori in questo viaggio nei vari porti, poi perlomeno europei.

Desi Pepe de Mission argentino, che ci ha raccontato le emozioni e le sensazioni. Ecco, quindi così adesso si vola seconda parte, stiamo arrivando qua a un paio di canzoni di seguito, poi chi lo sa, magari arriverà un'altra intervista per raccontarvi un po' di qualche mondo, così, qualche pezzo di mondo. E allora, prima di

0: Ed eccoci qua, una nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta. Siamo con un amico, Teo Rutigal Riccardi. Ciao Teo.
1: Ciao, ciao Stefano e un saluto a tutti gli ascoltatori che ci stanno sentendo in questo momento, è un piacere.
0: Piacere nostro anche appunto da parte di Radio Città Aperta. Approfondiamo un po', giusto per introdurci, voce dei Rutigal Foundation. Il pretesto di oggi per iniziare anche con la chiacchierata è presentare il nuovo singolo dei Rutigal Foundation con Bunna alla voce, altro amico della trasmissione, Diritti e Rovesci, giusto?
1: Sì, Diritti e Rovesci è una piccola soddisfazione, anzi una piccola grande soddisfazione, il poterla condividere con un veterano della reggae music, Bunna. Se non sbaglio con i conti, siamo ormai a 42 anni di Africa Unite, se non già 43, e quindi sai, pensare ai primi tempi, magari quando ancora noi non facevamo nemmeno musica, ma da massicci si andava sotto casa alle danze, ai concerti. E li vedevi lì sul palco, ti sembravano inarrivabili, erano degli idoli, dicevi cavoli. E ripensandoci dopo 20 anni quasi, anche più da quando li vedevi così, con tutta la storia che c'è stata in mezzo, poterci condividere un pezzo è una soddisfazione. Anche perché poi, non solo musicalmente, ma anche umanamente, Bunna è una grandissima persona, e quindi è stato proprio bello farlo insieme. E in realtà questo brano ha una storia, ha una lunga gestazione, diciamo così. Nel 2021, e purtroppo ne abbiamo fatto solo una replica, ma insomma ne parlo perché magari spero che possa essere l'occasione di incuriosire qualcuno. Avevamo scritto e portato in scena a Rho, che è un comune nella nostra zona, in provincia di Milano, una specie di reggae musical. Si intitolava The Trap, Diritti e Rovesci di esistenze precarie, un musical sul lavoro e soprattutto sul non lavoro o sul lavoro nelle sue condizioni critiche dell'Italia attuale, che aveva due attori in scena che a turno rappresentavano e interpretavano delle figure simboliche, quindi che ne so, i rider, i lavoratori, i braccianti dei campi, quindi dai lavori più precari anche a quelli a filo dello schiavismo, parliamone, quindi c'è una carrellata delle situazioni problematiche e alternate alla loro recitazione c'erano, vabbè, tutto un lavoro di rumorismi, sottofondi, eccetera, ma anche dei brani, alcuni ripescati dal nostro repertorio perché avevano dei temi che ci azzeccavano, altri, come in particolare questo Diritti e Rovesci, scritti appositamente. Inizialmente, infatti, cioè, nacque così. Poi ci siamo resi conto, proponendolo dal vivo, l'abbiamo fatto per un po' di volte anche live ai nostri normali concerti, che comunque piaceva, funzionava e ci siamo detti, beh, allora è il momento di registrarlo e di farne un singolo da studio. E parlando del più del meno, ragionandoci, ci siamo detti, ma chi potremmo proporlo, sensibile a certi tipi di tematiche? E la scelta è caduta su Bunna, anche in modo abbastanza naturale, Bunna che abbiamo incrociato in svariate situazioni, anch'io personalmente, magari pensa periodi di febbraio, tributi Marley, quindi backing band in cui ci si alternano un po' a fare le cover e poi l'ospite d'onore era Bunna. Quindi ci si conosce, chiacchiere su chiacchiere, è stato abbastanza naturale chiamarlo e dirgli, boh, ti va di fare un pezzo con noi? E lui mi ha detto subito sì, senza dubbio. Ed è stato molto carino, ha scritto una strofa molto bella, che proprio nel suo stile. E la cosa ancora più bella è che si è ricantato anche i ritornelli, ricantati come li avevo scritti anche io, e poi uno special che c'è verso il finale. Quindi poi nel montare il brano risulta non tanto un fit, cioè capito, con quelle 16 barre vuote da riempire. Ci alterniamo nel corso di tutta la canzone, quindi chiamiamolo duetto, che sembra una roba da Sanremo di tanti anni fa. Però praticamente è quello e siamo felicissimi perché poi comunque ha avuto un buon riscontro. Ogni tanto amici Silecta che mi mandano il video di quando lo suonano in dance, che fa sempre strano sentirsi passare alla console e dici, ah, ma siamo noi. E quindi dai. Ci ha portato fortuna e anzi, non vediamo l'ora di farlo dal vivo con lui, perché per ora l'abbiamo solo condiviso registrandolo insieme, ma non abbiamo ancora avuto occasione di fare un live magari con lui come ospite. Quindi questa è la storia dei Diritti e Rovesci, che poi, vabbè, è un brano, ahimè, sempre attuale nel nostro paese. E in generale, te lo riassumo in breve, senza fare un lungo pippone, è la questione di noi che viviamo in quello che viene chiamato appunto l'Occidente democratico, libero, eccetera, in realtà a volte non ci accorgiamo che certi diritti, certe cose che le generazioni precedenti o comunque nei decenni sono state conquistate, piano piano, magari con sotterfugi e in modo meno lampante, vengono invece tolti. E quindi pensa anche solo appunto al lavoro con contratti sempre più instabili e precari, piuttosto che l'informazione che ti dice, ti racconta giusto quello che con un taglio ben definito, omettendo certe altre cose. E quindi insomma, invito è, cioè nel ritornello si dice rovesci diritti, non si può stare zitti, l'indifferenza uccide, quindi cioè, ad aprire gli occhi e a rendersi conto e poi a provare a fare del proprio per cambiare la cosa.
0: Certo, ma quello che si denota, poi ricordiamo appunto il gruppo è Rutical Foundation, in questa collaborazione appunto volevo arrivare là poi con Bunna e vedo da questa canzone, no, stiamo parlando appunto per chi si collegasse adesso con Teo Riccardi, appunto il cantante con ecco, la voce dei Rutical Foundation, ci sono due aspetti, no, in questo diciamo nuovo singolo, ecco, la collaborazione, che comunque nella reggae music, anche nell'hip hop, sicuramente adesso parlando della reggae, insomma, no? È una cosa che va molto, è sempre andata, anche i primi tempi quando storcevano un po' il naso.

0: lavoriamo da sempre come band, non siamo il cantante e la
1: Certo.
0: backing band dietro che esegue. E, però ti dico, personalmente ho sempre amato il reggae, soprattutto nel suo periodo anche un po' più militant rebel music, cioè che mandava anche, per esempio, una delle cose che ha reso Marley una leggenda è perché sapeva dire delle cose giganti, anche con parole semplici, e non le mandava a dire a nessuno, perché poi tanti pensano a Marley, tutto peace and love e palme che ondeggiano sulla spiaggia, e un cavolo, Marley andava anche giù bello, bello pesante, bello tough, per citare il suo soprannome, Tough Gong. E
1: Esatto.
0: quindi questa cosa mi è sempre piaciuta. Io ho amato anche, cioè mi ci sono avvicinato al reggae a partire, vabbè, ovviamente dal roots, dai nomi più grossi, ma anche di traverso, se penso alla scena italiana, alla scena Florida delle Posse, quindi pensiamo a Sud, ma anche cose anche un po' più sul limitare del reggae, non centrate solo su quello, pensa ai 99, ma appunto la scena romana,
1: Certo.
0: si portavano dei messaggi anche perché si nascevano negli spazi sociali sostanzialmente. Quindi anche questa cosa, ascoltata da giovane, aveva contribuito, insomma, a farti iniziare a pensare anche un po', a guardare le cose da un certo altro lato, anche farti crescere a livello di coscienza, coscienza politica personale, senza parlare di partiti, assolutamente. E quindi questa cosa mi è sempre piaciuta, tant'è che noi nella nostra discografia, che mi sembra un nome, una parolona, però tra le nostre autoproduzioni abbiamo un album vero e proprio del 2012, quindi ormai 12 anni fa, che si chiama Human Rights, che non era voluto, però scrivi e scrivi, alla fine sono venute tutte canzoni che riguardano diversi aspetti legati ai diritti umani, alla fine abbiamo detto, vabbè, è venuto fuori un concept, bella lì. E quindi questa cosa ce l'abbiamo sempre avuta, assolutamente.
1: Vedi, questo è appunto, no? Poi parlando mi è venuta in mente adesso un'altra domanda, perché Rutical Foundation, diciamo, no? Tu prima mi dicevi fuori trasmissione, ormai siete quasi maggiorenni, andate
0: Sì,
1: per.
0: guarda, compiuti da poco, perché allora noi in realtà qualche annetto in più ce lo dobbiamo dare, ma lì si parla di lavoro in studio, in sala prove, nel senso che noi già dal 2003-2004, se non ricordo male, proprio con l'idea di fare un progetto originale, mettendo insieme musicisti provenienti anche da diversi generi, ci siamo messi e abbiamo detto, ok, si prova, si mette un piccolo repertorio originale. Infatti, il nostro primo CD, che praticamente hanno solo gli amici, perché all'inizio suonavamo solo nella nostra zona, proprio le feste della birra del circondario. Aveva testi un po' in italiano, un po' in inglese, e aggiungendoci in prova, appunto, mettendoci una scaletta in cui magari facevamo delle cover, dei tributi agli artisti reggae che ci piacevano, abbiamo iniziato da lì a girare. Quindi, però, facciamo cadere il nostro compleanno anniversario comunque il 24 giugno 2006, e quindi 2024 sono esattamente 18, perché poi è il momento in cui siamo usciti allo scoperto sostanzialmente, anche se c'è stata una preparazione prima, quindi ne contiamo 18, ma dovrebbero già essere una ventina.
1: Esatto, però si parlava anche prima, no? Accennavi tu delle Posse, del fatto dell'incontro sociale, ovviamente da cui poi è scatenata così anche la reggae in Italia, no? Prendendo spunto sempre dai lidi caraibici, però in Italia si era formata, e fino ai primi anni 2000, diciamo andanti, poi questo incontro tra persone, no? Nei vari centri sociali, o comunque nel sociale a prescindere, anche sotto casa, no? Al parchetto, come è successo a Villa Ada, nel parco di Villa Ada, appunto, tanto per ubicare un po' le persone. Alla fine, però, è questo, no? Un po' quello che conta, credo io, per tirare fuori poi un qualcosa, no? Anche di, ecco, nuovo, sicuramente fresco, o comunque con un pensiero dietro, ed è anche quello che un po' manca, no? Magari al giorno d'oggi.
0: Sì, guarda, poi ti dico, da collega tuo radiofonico, curando appunto un programma reggae che è puntato principalmente sulle produzioni italiane e europee o cose particolari, visto che ci sono altri programmi più veterani, più esperti di me, che sanno parlare di Giamaica o di storia della reggae music. Ho scelto questa, passami il termine, linea editoriale, perché mi ha anche permesso, anche per piacere personale, perché poi ti permette di chiacchierare e di intervistare tutti quelli delle band di mezza Italia. E quindi
1: Certo.
0: sì, le cose sono cambiate. Diciamo che c'è stato un momento in cui, probabilmente, visto il fenomeno Alborosi e in coda quello dei Mellow Mood e di altri artisti che il patois lo padroneggiano bene, c'è stato questo momento in cui tutti gli italiani che c'erano reggae sono detti: wow, cantiamo tutti in patois, così non capisce più niente nessuno.
1: Nessuno.
0: E che è figo, cioè, ma ci sta, perché quel flow è bello da sentire, musicale, non è l'inglese standard, eccetera.

0: Però quella cosa lì ha fatto un po' perdere, ad esempio, quello che è il patois invece locale, local, quindi tutte le declinazioni dialettali in cui si poteva cantare, quindi dal salentino ai dialetti calabresi, ai siciliani, e forse è questa la chiave giusta. Cioè, tu dici, ovviamente i giamaicani usano il patois perché il patois nasce anche come lingua anticolonialista, quindi per non farsi capire dagli inglesi ve lo storpiamo apposta. È un modo di prendere in giro e di prendersi una rivalsa anche a livello linguistico. E ovviamente, essendo così musicale, così, boh, ha quel suono che è figo da sentire oggettivamente, funziona, ma lì ha una storia. La cosa che forse risultava un po' appiccicata qui, non per alcuni, no, poi Albo ormai in Giamaica ci vive, quindi figurati,
1: Certo.
0: su di altri sembrava un po' forzato. E vedo che ultimamente, forse anche dovuto al fatto che il reggae non è più nei suoi anni più brillanti, come poteva essere appunto dalla metà degli anni tra il 2000 e 2010 fino a metà tra il 2010 e 2020, perché poi Covid ha stroncato la musica in tutti i modi, ma in particolare anche il reggae. Chi ha resistito, e credo che siano i più convinti, adesso magari adesso boh, sta rivalutando anche il fatto di riuscire, ti dico, è successo anche a noi, di ributtare fuori dei singoli in italiano, perché dici c'è bisogno di
1: È
0: tornare a dire
1: vero.
0: delle cose e c'è bisogno che si capiscano.
1: Sì,
0: Perché se tu mi
1: guarda.
0: dici, yes, mia guai, mia fight against Babylon, ok, e quindi, però spiegamelo anche a chi magari non segue il genere, ma il messaggio lo potrebbe apprezzare, quindi poi magari ci si appassiona pian piano. Musica e messaggio per me è fondamentale. E questa cosa è tornata,
1: Sì,
0: perché tante
1: confermo.
0: produzioni nuove comunque alternano magari inglese e italiano. Penso anche banalmente, è uscito l'album del Quartiere, che celebra i loro 20 anni, tanto di cappello. Gli stessi Train to Roots, parlando di veterani appunto
1: Come no?
0: ventennali anche loro, alternano sardo, italiano, inglese. È giusto perché riesce a creare un canale più diretto e anche la gente la vedi che è più curiosa e ti segue anche ai live, perché l'inglese è tutto figo, ma magari puoi cantare anche delle banalità, solo che
1: Sì.
0: suonano belle, allora wow. Poi oddio, visto il panorama che ci circonda della musica normale, visto le cagate che si scusa le parolacce, visto quello che si canta, sembriamo già degli acculturatissimi in confronto, però
1: È
0: questa cosa sta un
1: vero.
0: po' tornando, quindi da questo punto di vista mi fa piacere, mi fa mantenere un po' di speranza che comunque questa cosa arrivi e magari coinvolga un po' di next generation, perché poi il problema di fondo è che la generazione più giovane, ascoltando altro, cicli e ricicli della storia, degli ascolti musicali, sono davvero rare le band di artisti che si cimentano di nuovo con reggae. Ce ne sono molto valide e partono già con una conoscenza, un ascolto, perché la strada, insomma, è stata spianata da mo', però lo fanno con grande serietà. Non sono più tante quante erano, cioè io ho l'idea di Milano e provincia, ad esempio, ai nostri tempi, quando abbiamo esordito, c'erano decine di band. Piano piano tanti si sono perse. E ho anche peccato, perché poi io, ancora prima di avere il piacere di divertirmi a stare sul palco, mi piace andare a vedere i concerti degli altri. Quindi ogni volta che senti che muore una band, un sound, una cosa, ti prende male, che dici comunque era un contributo in più che invece viene a mancare.
1: Assolutamente, e quello si risente poi anche nell'area stessa dell'underground, della musica alternativa, no? In quanto underground.

0: Ricordiamo intanto per chi si collegasse, ogni tanto va ricordato, stiamo con Teo Riccardi, voce dei Rutical Foundation, stiamo facendo due chiacchiere anche per la scusa, ecco, del loro ultimo singolo in uscita con la collaborazione del grande Bunna, appunto voce degli Africa Unite, e parlavamo un po', ecco, della musica anche reggaeggiante, tanto per capirci, per chi ascolta in Italia, ma come musica alternativa in generale, no? Perché poi è così, no? Sono spariti o comunque ce ne sono molto meno, sicuramente per le nuove generazioni, quelle voci là, ecco, no? Un po' alternative, un po' tutto più univoco, possiamo dire, ecco.
1: Sì, un po', diciamo che c'è stata un po' la corsa a tentare cioè di fare quel salto un po' più in su e magari di essere. La questione è che chi ci è rimasto, sono i grandi nomi a livello nazionale, appunto parliamo di Africa Sud, eccetera,
0: Certo.
1: è in realtà è rimasto se stesso, perché loro continuano a fare la stessa cosa coerente. Altri hanno percorso strade nuove, non sai, non sempre funziona, anche perché poi, vabbè, se andiamo a parlare di alti livelli del pop, lì è proprio una macchina che ti macina via. Il reggae, secondo me, non si presta nemmeno a una cosa del genere, perché io personalmente non amo il percorso che passa dal talent, dalla cosa, pur guardandomi molte volte i video dicendo: cavoli, senti questo meccanico, non mi suona. È che rischia tutto di diventare, cioè purtroppo la musica è diventata anche per come la fruiamo adesso con lo streaming, eccetera. È diventata un po' più prodotto da vendere, quindi vendi funzioni questa stagione, passi dal nulla alla TV, allo stadio e poi magari l'anno dopo non sei capace di portarla avanti. Questa cosa è anche rischiosa a livello umano, nel senso che psicologicamente, se non sei forte e pronto ad affrontare il successo enorme di colpo e il fallimento, se capita, sono cazzi amari, nel senso che poi come te la gestisci? Allora dici piuttosto meglio sopravvivere facendo una cosa genuina, sincera, tua, ok, non sarà magari il tuo lavoro principale tutto, però te la vivi più sereno, perché se poi per reggere certi ritmi deve diventare uno stress, diventa assurdo. E poi appunto il doversi reinventare perché quest'anno va di moda quel genere, allora faccio il singolo che strizza l'occhio a, oppure quello. Rischi anche di sembrare qualcuno che non ha un'idea di percorso musicale, dice: a me piace questa cosa e ci voglio continuare a lavorare, perché poi se banalmente anche personalmente noi se sento le robe che componevamo 18 anni fa sono ben diverse da quelle che facciamo oggi,
0: Certo.
1: perché comunque ci si fonde bene nel sound, si capiscono tante cose che piacciono, cose che piacevano meno, cambia magari il modo di scrivere, di arrangiare, però è un'evoluzione. Saltare da faccio il singolo reggaeton perché quest'anno va e quest'anno invece facciamo una cumbia perché va di moda la cumbia, dopo un po' probabilmente ti guardi davanti a un microfono, davanti a cioè a uno strumento e dici chi sono e quindi cosa faccio, che genere faccio, capisci che. E quindi ti dirò, non siamo nella stagione più florida del reggae, però secondo me chi sta andando avanti adesso è ben convinto su questa cosa e secondo me alla lunga magari può portare a, sai, cicli e ricicli, si sale, si scende,
0: Certo.
1: può funzionare. Ci sono tanti giovani che seguono la scena dub, ad esempio, Conference, Impiantoni, quella tipo su Milano va tantissimo, ma vedo anche in giro, tantissimi festival fanno quello. Quindi insomma, qualcosa continua a muoversi sotto traccia, a volte meglio rimanere lì che esagerare, tanto certa gente non cagherà mai certi messaggi, certo tipo di musica.
0: Sono d'accordo. Appunto, invece voi, in quanto Rutical Foundation, ne avete fatte, ecco, di esperienze, no? Appunto, anche tramite palchi, tramite live, le persone, il pubblico, ed è questo un po' anche, no? Cioè, anche non so adesso cosa mi dirai, ma penso registrando un album oppure facendo una sessione con gli amici, poi ci pensi, no? Poi dopo ad andare magari a trovarti di fronte a un pubblico e dici oggi ho un tipo di pubblico, domani ne ho un altro, vediamo come reagisce, vediamo come possiamo,
1: Sì,
0: no? È una cosa.
1: sicuramente ci sono yard dove è tutto più facile. Ci sono situazioni, magari festival di settore, dove ovviamente sai di avere di fronte appassionati di reggae, quindi ci vuole poco a tirarsi insieme. Però è anche bello stupirsi e scoprire che ci sono situazioni, magari normalissimi festival, che nella programmazione mettono la serata reggae e vedi quindi gente che magari non l'ascolta tanto, che però resta, sta e magari a fine live viene anche a dirti delle cose belle. Guarda, siamo stati mercoledì sera scorso, il 17 luglio, a un festival nelle Marche, vicino a Senigallia, festival principalmente sportivo, che però faceva una programmazione nei weekend, nomi grossi, tipo Articolo 31, eccetera. Durante la settimana musica varia, serata reggae, siamo riusciti ad andarci. Alla fine la gente, bellissimo perché il palco era montato praticamente a 5 metri dal bagnasciuga, proprio sulla sabbia, eravamo in
0: Wow.
1: spiaggia. E quindi già sta cosa ti prende bene. E per assurdo, cioè, hai di fronte persone che non sanno assolutamente chi sei, magari hanno visto giusto il nome, ma che ne sanno di chi siamo noi. Eravamo stati, sì, ok, in zona Marche qualche volta negli anni, però lì era frequentato da gente diversa. Eppure sono stati tutti lì. E alla fine un sacco di complimenti, quindi quello che poi ti fa soddisfare anche in situazioni senza pensare a folle oceaniche, assolutamente. È quando riesci a creare quel legame lì e comunque vedi che la gente vedono che ti diverti tu sul palco, si divertono anche loro. Per me abbiamo vinto la serata. Poi abbiamo avuto modo di fare cose, cioè, o aperture fighe dove ti trovi davanti 3-4 mila persone, gli dici aiuto, mo che gli racconto. Però. E vabbè, lì è la soddisfazione di essere su un palco grosso, però ogni tanto ce lo diciamo tra di noi, pensando anche alla Giamaica, cioè per chi conosce ad esempio Seven Mile, Anne Grill, ci sono un sacco di locali dove fanno i live giù per settimana, il Roots Bamboo ha un bancale come palco. I giamaicani, quando vengono in Italia, a meno che non fai Kingston Stadium come Bushu quando è ritornato, però di solito sono abituati a suonare in localini così, con la gente a mezzo metro dalla faccia che probabilmente li tocca, gli chiede le cose, gli chiama i pull-up picchiandogli sulla spalla. E quindi per quello che soprattutto la generazione New Roots, Bobo Shanti, che è quella con cui sono ancora più legato, hanno sta carica da entertainer e scompaggi, cioè scombinano il live come vogliono loro, perché poi se in mente i vari Anthony B. Sizzla, eccetera, cioè è lui che comanda, chiama le cose alla band, ferma tutto, mo gli devo raccontare una cosa, ripartiamo, stacchi, mix, quella cosa lì, a parte che ci ho sempre gasato, però perché loro nascono veramente popular, cioè con la gente intorno e quindi lì quella capacità lì come il rap da strada, capito? Infatti la differenza per esempio con Reggae Revival, eccetera, quelli lì che già li vedi che sono un po' più impostatini, vengono da town e quindi guardano, sono già più fighetti. Quella cosa lì manca, pur bravissimi, però io ti per esempio un Chronix l'ho sempre trovato un po' molle live. E quindi quando ti succedono queste situazioni, anche più piccole, che cavoli, perché sul palco grosso sembrano tutti degli dèi, cioè wow, luci galattiche. Se sei lì, uno già, boh, non lo so, inconsciamente ti associa come se fossi una rockstar, anche se magari. E invece nelle situe più proprio più street, più roots, che te la devi giocare bene. E se li prendi lì, secondo me si crea anche un po' più, cioè un bel legame che poi rimane, perché uno dice, beh, cavoli. Siamo in sì, io lo dico sempre, dico, la festa facciamo in due, noi si suona, però voi ci dovete dare un po' di carica, ballare, far casino. E quando parte quella cosa lì, alla grande. E quindi ne abbiamo collezionati tanti e ce ne sono tanti belli in modi diversi.

0: immagino siano collezioni di esperienze sicuramente no?
1: Sì.
0: Positive e da imparare. Sicuramente quando c'è da imparare, da fare quel tassello in più. Ovviamente ormai siamo alla maggiore età come gruppo, quindi ne avete fatta, ecco, di
1: Allora, sì, no, ci
0: esperienza.
1: siamo tolti delle belle soddisfazioni, tipo in occasione del decennale nostro, quindi 2016,
0: Sì.
1: per esempio siamo stati a Rototom Sunsplash in Spagna, su Lion Stage, siamo stati appunto in quasi tutte
0: All'Ion.
1: le regioni d'Italia, siamo stati 3 volte all'Overjam, in Germania, in Austria, in Svizzera più volte, quindi insomma dai, poi ai tempi era più, cioè prima del 2020 era anche più facile riuscire ad andare all'estero e adesso... Se ci pensi, anche festival molto settoriali in Italia sono rimasti quelli più resistenti, diciamo così, e quindi insomma si cercano alternative. Per esempio, la Svizzera ti stupirà, però è un posto dove la gente probabilmente vivono tutti un po' impostati tutto l'anno, e quando ci sono le feste d'estate sbragano perché recuperano tutto quello che sono stati schisci. E quindi quando andiamo là è assurdo, ma c'è sempre. Ci metti veramente poco a tirare in mezzo perché sono già propensi, cioè arrivano con la voglia di, perché è così. E quindi siamo stati recentemente a giugno alla Festa della Musica di Mendrisio, ci siamo ritornati una seconda volta dopo un po' di anni, e anche lì molto bello, a parte, vabbè, organizzatissimi. Però vedi proprio l'approccio diverso della gente. A volte da noi, sai, c'è una band, ma io stesso, poi mi dicono: Teo, devi essere curioso e andare a vedere tutto. Però a volte magari se non è il nome che ti interessa in quel momento dici vabbè c'è l'apertura, andiamo a bere, andiamo a mangiare, poi torniamo per il main act. Lì spesso all'estero è successo che c'è curiosità comunque. Ci capitò un 2014 con una doppietta Overjam Slovenia e in Germania in Baviera il Kimse Summer, tra parentesi noi primi alle 2 del pomeriggio, poi c'era tipo Tania Stevens, Max Romeo, i Gladiators e si finiva coi Seed, che tu dici come abbiamo fatto ad arrivarci, non lo so. Fighi, un palco che era un'astronave, sembrava il Duomo di Milano dalla grandezza, e ti giuro che pure a quell'ora in cui io per primo sarei stato ancora a rotolare in tenda, reduce dalla nottata precedente, c'era gente con gli stivali impermeabili, c'è un freddo cane a Ferragosto, però eravamo in Germania, curiosa. E vedevi, dopo il secondo giro di ritornello, qualcuno tentava anche di cantarsi, cioè, allora dici, cavoli, incredibile, cioè, non sanno manco chi sia, cioè, siamo proprio gli ultimi poveri della lista qui in mezzo a tutti gli artisti internazionali. Quindi, boh, quelle soddisfazioni lì poi te le ricordi e ti rimangono, e anche a livello di band, girare insieme comunque. In salda, fa famiglia perché poi mangi, dormi, guidi, non dormi, fai mille cose insieme. Questa cosa è importante, che quella dimensione. Io penso di non riuscirei mai a fare il cantante e poi ogni tanto mi trovo la band. Cioè, ho bisogno di sentirmi una famiglia intorno perché è più bello così.
0: Assolutamente, e si respira anche questo poi nel reggae. Non so tu come la vedi, però quando c'è unione in questo senso, no, di family, come adesso mi viene in mente l'esempio Shaka Lab, no,
1: Sì,
0: come
1: sì, sì. Sì.
0: famiglia, e anche della tendenza che hanno creato in Sicilia, no, perché poi là è diventata quasi adesso una, si può dire, moda, ma è diventata una struttura proprio la reggae music, ed è come il concetto di famiglia, come l'hanno tirato fuori anche loro, no, anche a livello modernizzandolo, ecco, per il giorno
1: Sì,
0: d'oggi.
1: dove, perché poi, allora, a parte il loro show è spettacolare, poi
0: Sì.
1: sono belli perché sono tutti protagonisti, ma nessuno prevale sugli altri, nel senso la combo tra i quattro e poi anche gli stili diversi, se penso ai gemelli, ma anche a Lorè e Giamento ancora, diverso ancora, quindi mischiano anche, crossano un po' tra rap, dancehall, reggae, è la loro forza. Io quando vengono in zona da noi su... me li vado sempre a vedere perché è sempre cioè, si balla dall'inizio alla fine e poi si ride anche un sacco perché poi è anche divertente da quel punto di vista. Ma perché c'è questa cosa forte, cioè ci sono delle radici forti di un'isola, vedi caso, un po' come il reggae, la scena reggae sarda è molto legata anche tra di loro per quel motivo lì. Perché
0: Certo.
1: comunque rappresenti una terra, in fondo se ci pensiamo i giamaicani sono super... orgogliosi delle loro radici, di quello che la Giamaica rappresenta, e quindi insomma è un modo di rendere la stessa cosa però nostro, quindi infatti se funziona ci sarà un perché. È che
0: Assolutamente.
1: noi sai qui nascendo in Lombardia sarebbe un po' triste fare del reggae in dialetto milanese, ma vabbè ci darebbero dei dei leghisti, dici no, mai, figurati, poi non ci farebbero più suonare da nessuna parte, scherzo.
0: Parecchi sicuramente avrei fatto caso facendo il mio stesso lavoro, ricordiamolo appunto per chi non lo sapesse, così magari ti può sentire anche online per chi non stesse dalle tue parti. Teo Riccardi ha una trasmissione, ecco, sul reg che conduce da tempo, no? Come si chiama? Così
1: Si
0: lo.
1: chiama Reggae Corner, va in
0: Ok.
1: onda in diretta il martedì sera dalle 21:30 alle 22:30, è un'oretta, e poi ha delle repliche che vengono, vabbè, si può sentire in streaming su radiomagenta.it. Poi
0: Ok.
1: se andate a cercarvi Radio Magenta anche su SoundCloud, eccetera, sono caricati i podcast. Le repliche del venerdì e del sabato le rilancia anche Gus Matti con Wide Love Reg Radio. Lui ha creato da quest'anno, cioè da settembre-ottobre, se non sbaglio, un portale che è appunto Wide Love Reg Radio, dove raccoglie un sacco di programmi dedicati al reggae. Quindi praticamente se uno vuole trovarsi la radio tematica, accende quello e se li sente tutti. Rilancia anche, che ne so, i più celebri Reggae Radio Station Italy di Vito, Soul Chetan Party di Pirtosi, però ce ne sono. Adesso non ti so dire se sono tutti quelli esistenti attuali, però credo più di una ventina nel corso della settimana li rilancia. Infatti, cioè fai una volta una diretta e si sparge in mille modi ed è
0: Sparge.
1: bellissimo.
0: Eh sì,
1: Ecco, anche quello è un bel
0: quello.
1: concetto di unity e di collaborazione, perché l'unione poi
0: Esatto.
1: fa la forza e arriva più lontano.
0: Sono d'accordissimo, anche per dare una voce sostanziosa, no? Quello che possiamo dire a quello che è un po' di voce alternativa, a prescindere adesso reggae music o no, ma come diciamo per la musica in generale, come senso alternativo, underground, dal basso. Così deve essere poi come voce, no? In generale, quello che pensa un po' la gente, ecco, in questo periodo, anche a livello di tematiche, no? Sociali, magari ci sembra di andare avanti, ma poi se guardiamo bene i dettagli, no? Tanto avanti, anzi, credo che non
1: No,
0: andiamo.
1: ultimamente si fanno un bel po' di passi indietro, e quindi per quello che c'è urgenza di prendere parola su tante cose, anche perché è così.
0: Sì.
1: È stato così nei decenni, probabilmente negli anni 90-2000 c'era una certa alta sensibilità, però insomma, se ci pensi, è un periodo di fermento, perché più sai, tempi di guerre, tempi di problemi economici, cioè quando i tempi sono critici, poi ti portano a svegliarti un pochino. Si spera sempre un po' per tempo e non all'ultimo momento. E quindi anche la musica, meno che quella che non deve rimanere innocua, perché non deve far male a nessuno, deve piacere un po' a tutti, è giusto che si muova, a parte che poi voler piacere un po' a tutti vuol dire che poi cioè, perdi anche un po' dell'anima, dell'identità che hai. E il reggae, i cantanti reggae, anche i Rasta, credo che non abbiano mai avuto il bisogno di voler piacere a tutti, anzi, va bene il contrario, proprio perché consapevoli e molto convinti della propria identità.
0: Sì, in quanto anche come avviene poi il messaggio, no? Per quello un po' poi chi vuole ascoltarlo e capirlo, diciamo, intercettarlo, ecco, per intenderci bene anche con le ascoltatrici e gli ascoltatori, poi può approfondire in tantissimi modi. Questo il reg, diciamo, l'ha sempre mantenuto da quando poi se ne è iniziato ad andare in giro per il mondo, no? Perché ce l'abbiamo qua molto forte anche in Europa, in tantissimi spazi europei, appunto adesso da un bel po' di anni in Spagna sta risorgendo, quasi nascendo, perché prima era
1: E sì, lì c'è
0: poco.
1: Rototom che è stata la scintilla per, ma infatti la nostra scena ha un pochino, cioè ha risentito tanto di quel momento, ma sai perché poi era ancora pre-social, l'ultima edizione fu nel 2009, quindi, e quindi era davvero il momento, io ci ho passato, penso dal 2000 al 2009 di aver fatto tutte di fila, era davvero il momento in cui, cioè beccavi gente di cui sapevi o magari ti sentivi ogni tanto al telefono, ma eravamo tutti lì. E quindi lì si creavano le conoscenze che poi ci diventavano collaborazioni musicali o scambi,
0: Sì.
1: si va a suonare di qua e di là e viceversa, perché poi ti vivevi una situazione che era proprio, cioè era quei 10 giorni, veramente un po' al di fuori di tutto, era come se fosse
0: Sì.
1: un piccolo stato a parte con le sue regole non scritte, e dove però si stava un sacco bene, a parte quando diluviava si stava benissimo a Osopo.

0: Eccoci tornati con Theo Rutical Foundation, voce dei Rutical Foundation, appunto. E yes. Quindi Theo Riccardi qua con noi, ci stavamo facendo una chiacchierata, eravamo arrivati al punto dell'unione di quello che ha dato e di quello che ha tolto, purtroppo, l'entrata e l'uscita del Rototom in Italia. Detto anche questo, no? Di quello che aveva potuto dare ai ragazzi dell'epoca, alle band che uscivano, al punto di riferimento, e poteva essere, non a caso, al giorno d'oggi sta succedendo lo stesso. Esattamente. La nazione spagnola, dove stanno prolificando, e proprio quest'anno, 29esima edizione del Rototom Sunsplash, ci saranno tantissimi artisti spagnoli. Non so se hai dato un'occhiata, ma...
1: Molti di più degli anni scorsi, ma è giusto che sia così. Effettivamente anche la programmazione dell'Ion Stage, ad esempio, negli anni passati c'era magari un po' più d'Italia, perché comunque nell'organizzazione Rototom c'è tantissima Italia, a partire dal presidente in giù. Però vabbè, credo che sia naturale. Poi, appunto, stimolati da una presenza così, e sicuramente fanno cose anche diverse, perché poi comunque hanno anche influenze diverse, anche il reggae fatto in spagnolo, a parte magari pensi agli Emeterians, sono quelli che hanno condiviso tot cose anche con i nostri Mellow, quindi sono un po' più roots classico, eccetera, però c'è anche chi mischia di più. Una cosa che ho notato sia lì, ma anche osservando solo le line-up, ma se pensi anche al Summer Jam, comunque poi c'è una bella apertura anche alla Afrobeats, che in questi ultimi anni ormai è diventato conosciutissimo, o anche a cose che crossano di più con il rap, ma ci sta, perché poi alla fine sempre di Black Music si parla, ed è anche, leggevo che lo disse anche Sizzla recentemente, fa, per rinnovare il reggae è giusto che ci sia anche l'ascolto e la contaminazione d'altro, insomma, se ci è arrivato a dirlo lui, che è sempre stato uno straight, ma ci sta, perché i tempi cambiano e l'importante è riuscire a trovare quella formula che non snatura il reggae, ma prende anche contaminazioni d'altro, ed è sempre interessante. E a volte nei lavori di band questa cosa forse c'è di più, perché poi ci sono tante teste, tanti musici che buttano fuori anche banalmente influenze di quello che hanno suonato fino a quel punto, piuttosto che magari, sai, un producer molto più dritto, o un cantante che si sceglie poi i beat o i rhythm, per dire la versione reggae su cui cantare.
0: Sì. Però,
1: insomma, non è nulla mai statico, quindi anche se roots e dub sono tornati tantissimo, perché poi quella è la radice, non morirà mai.
0: Oh, quello infatti ci fa tantissimo piacere, diciamolo, perché poi alla fine è così, però è importante, no? Poi nei tempi correnti, sicuramente 2024, andare questo a un 2.0, un 3.0 senza snaturarsi, ecco, sì. Tu come lo vedi? Il più moderno nell'ambiente reg di cambiamento, perché comunque che ne so, sono passati, no, i vari Coffee, che poi un po' si è persa nell'ambiente reg, perché poi ha fatto una strada un po' diversa, però lei sembrava nella reg music, no, essere sicuramente un punto giovane di riferimento, però poi è andata un po', forse si è snaturata un pochino.
1: Allora, c'è da dire che quel giro lì, più giamaicano, i vari, appunto, Chronix, di un sacco che non produce nulla di nuovo, però i vari Protege, Coffee, diciamo che si sente un po' quella, che hanno preso quella strada, anche che strizza un po' più l'occhio a cose R&B, un po' più, ma perché lì c'è il mercato americano che richiama, che alla fine probabilmente anche quello più che fa fruttare meglio, e quindi un po' hanno preso quella strada. A volte, sai, cose interessanti le senti arrivare in realtà magari da altre parti del mondo e non da lì. Per esempio, in Europa c'è una scena francese super roots e dub, ma abbiamo anche la scena di, cioè, tipo l'Entourloop, che fa delle produzioni particolari, e dici wow, pensa anche Manu Digital, è sempre lui, anche lui è francese, gli ha fatti cantare tutti i valì con le sue macchinette, e tu dici ma che sembra che stia giocando, eppure tutti hanno cantato su un suo beat, magari suonato e loopato anche dal vivo. Quelle cose lì sono interessanti a livello di band. Non so, ci sono, arriveranno a Milano a novembre, mi vengono in mente adesso i Fat Freddy's Drop, piuttosto che gli stessi Groundation, che hanno sempre avuto uno stile loro, già tra i primi Groundation e quelli della New Generation, comunque Harrison Stafford ha cambiato tutta la band, anche lì suonano ancora diversi e ci senti delle influenze diverse. Secondo me in Europa abbiamo delle belle, per dirti, noi personalmente come Rutical amiamo alla follia i Dubbing Corporation.
0: Ah, vedi, Dubbing.
1: Hanno quella botta che cioè proprio energia. A volte mi ricordo ancora un overjam con ascoltavamo Chronix, c'erano stati da Bink e poi Chronix. A un certo punto ho detto vabbè, andiamo a fare un giro, raga, perché lui era molto, vabbè, molto alla giamaicana, ma molto posato, molle, e prima c'era stata sta scarica di una bomba a mano, e non c'era paragone, cioè se volevo scegliere, sceglievo a mani basse da Bink. Loro hanno un bellissimo stile, poi se pensi anche uno il cantante magrebino che quindi riporta quelle melodie un po', boh, quelle scale un po' arabe, eccetera, cioè hanno un'impronta loro pur rimanendo fedeli. Sui giamaicani, vabbè, ci ha lasciato una delle più belle voci del New Roots, però quell'attitudine a modo loro ce l'hanno sempre avuta, magari più gospel ce l'hanno avuta i Morgan Heritage. Anche Luca, anche quelli, tra parentesi, il nostro nome deriva da un inciso di Peter Morgan, che c'è in giro un video su YouTube di un concerto loro a Lyceum, credo a Londra, dove lui canta. Faccio fare una cover, I and I are Rastaman, T Dreadlocks, e in mezzo fa I and I are Rastaman, Rutica Foundation, e ti dico, oh bello, suona bene, prendiamolo, ed è nata da lì. Cioè, noi ci chiamiamo così
0: Fantastico.
1: per colpa di Peter Morgan, che tra parentesi una volta ha tenuto in mano il nostro CD, una volta siamo
0: Ah,
1: andati
0: sì,
1: a
0: eh.
1: rompergli le balle in un backstage, gli avevamo regalato le magliette e il giorno dopo ci dissero che a Torino gli LMS che li aprivano avevano sulle nostre magliette, poi le avranno buttate, però è stato fantastico. Quindi sì, loro sono sempre stati ispirazione, perché poi quei muri di cori e di melodie pazzeschi, pensa quando c'era Yuna e tutti, cioè, cantavano in cinque uno sopra l'altro, cioè wow,
0: Sì.
1: proprio. E quindi insomma anche loro, che hanno l'ultimo album prima della dipartita di Pisa, che è quello sull'Africa, adesso non mi ricordo più il titolo, dovrei cercarlo. Quello è molto bello, perché poi c'è del reggae, c'è della dancehall, c'è anche un po' di influenze afro e collaborazioni con cantanti afro. Africa is the future, cantava qualcuno, e vedi che poi si ritorna sempre lì, alla
0: Sì.
1: fine.
0: Parti tutto da là.
1: Eh sì, quindi ti dico, se devo dare la Giamaica ultimamente, cose
0: Vero?
1: belle, però di produzioni nuove che dici proprio come wow, che dici
0: Sì.
1: mamma mia che album, è un periodo che sono un po' più rare, senza niente
0: Vero?
1: togliere. Però sì, perché le robe più dancehall sono molto, molto cupe,
0: Un
1: cioè
0: po'
1: basi anche
0: scure,
1: quasi,
0: no?
1: sì, scurissime, basi quasi trap, cantate con un fantastico flow in patua, però.
0: Certo.
1: E le altre cose, sì, cioè, ci continua con New Roots, perché poi Reggae Revival è sempre New Roots, con i suoni di oggi, oppure ci sono quelle, passami il termine, adesso mi diranno, quelle marchettine lì un po' più che strizzano l'occhio a un mercato un po' più grosso. Però ci sta, perché se ci pensi, in Europa ne stiamo vedendo davvero pochi adesso di giamaicani, girano di più di là. Anche
0: Sì,
1: per questione di avere le possibilità di bookarli, figurati chi non li farebbe, però poi chi se la rischia quando ci sono di mezzo cachet, visa, cose,
0: Bravo,
1: cioè. E
0: bravo. Era un
1: sai, e
0: po'
1: girando meno
0: appunto.
1: loro, ovvio che a cascata tutto il resto va
0: È che
1: meno.
0: non li
1: Quello che c'è, cioè, il
0: possono
1: problema di fondo è.
0: fermare,
1: E
0: capito?
1: sì,
0: È il
1: infatti.
0: problema, no? Tu lo saprai come me, ma è difficile perché i cachet odierni comunque sono abbastanza elevati e in Europa diventa complicato. Questo è stato un argomento anche con, ho parlato con lui proprio un mesetto fa, con Filippo, no? Filippo Giunta, il presidente del Rototom, diciamo, Sunsplash, e c'era rimasto anche lui malissimo, no? Adesso si stavano riunendo un po' con alcuni dei festival europei per riuscire a trovare una quadra. Un attimino a vedere cosa si può fare, perché comunque diventa complicato, ecco, poi alla
1: Eh sì.
0: fine.
1: Sì. E manca questa cosa, perché poi sai, era quello che dove, appunto, diventavano gli appuntamenti dove tutti si riunivano, ti ritrovi, chiacchieri, fai, e le occasioni magari per band più locali di fargli l'apertura, cioè tutto un giro. Se mancano i campioni, e poi ovvio che gli altri non hanno da correre dietro. Beh, sì, cioè, però insomma, vogliamo essere positivi, il messaggio che vi diamo è non perdiamo le speranze, cioè, nel senso, la buona
0: Assolutamente.
1: musica, anche in piccolo e in grande, l'importante è che continui a vivere e a resistere.
0: Ecco, questo secondo me è il messaggio davvero, perché poi resistere, sopravvivere, divulgarsi, no? Perché poi nell'ambiente, quello underground, alla fine piace sempre, perché io li vedo poi i concerti, vedo le piazze, vedo quello che può essere anche un parco che però si riempie, la gente balla, si diverte, e alla fine quello è quello che conta, lasciando perdere i mainstream di un livello che diciamo ci interessa e no. Perché poi, no,
1: No,
0: come
1: ma infatti non dovrebbe essere quello l'obiettivo primario.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati, 14.03, giovedì 20, 30, siamo arrivati alla fine di aprile, 30 aprile 2026, Forno One, come tutti i giovedì in diretta e come tutti i lunedì in replica, il programma che per due ore appunto come claim ha quello di musica black in tutte le declinazioni. E oggi siamo particolarmente lieti di riportare a inizio trasmissione la consueta proverbiale rubrica Ascolti Doc, visto che abbiamo l'opportunità di un ospite qui in studio, Lorenzo Tucci, che cominciamo con ovviamente ringraziare per essere qui da noi. Ben arrivato, Lorenzo.
1: Ciao, grazie, grazie, grazie a te, grazie a voi.
0: Allora, Lorenzo Tucci ci parlerà del suo album uscito a inizio marzo, Love Songs from Abruzzo, però per l'appunto facendo parte della rubrica Ascolti Doc, questa rubrica ha una regola molto ferrea, che è quella di costringere benevolmente l'ospite di turno a portare in dotazione il suo brano black del cuore. Quindi a breve Lorenzo ci racconterà che cosa ha scelto come suo brano del black del cuore, ma soprattutto i motivi che lo hanno portato a questa decisione. E come tutti sanno, questa rubrica, come tutte le rubriche che si rispettino, ha la sua apposita sigla.

0: Beh, senza sentircela tutta, è il caso di intervenire subito abbassando il volume della base e tornare a ringraziare Lorenzo Ducci per il suo per la sua presenza in radio qui a RadioCittàAperta.it. Allora, caro Lorenzo, come debitamente istruito, sei tra virgolette costretto a raccontarci i motivi e soprattutto farci capire, facendocelo ascoltare, la ragione principale che ti ha portato alla scelta di questo brano in particolare. Intanto, di che cosa stiamo parlando?
1: Dunque, stiamo parlando di questo brano bellissimo, a mio avviso, prima di tutto, che è September, un brano degli Art, Wind and Fire. E questo brano, appunto, sono legato a questo brano per una serie di motivi. Musicalmente è un gruppo eccezionale, poi insomma gli Art, Wind and Fire hanno scritto un sacco di brani, degli album incredibili. E poi settembre in realtà è un mese che mi piace tantissimo, è un mese, insomma, io sono nato il 28 settembre, tra l'altro, poi c'è una ricorrenza di questo settembre che è nato il grande John Coltrane. E John Coltrane era del 26, il 23 settembre, nacque il 23 settembre del 26. E poi settembre è un mese che mi piace perché finisce l'estate e inizia l'autunno, un mese di cambiamento dove si volta pagina e quindi questo brano qui. Musicalmente gli Art, Wind and Fire, io, come hai detto tu, sono stato costretto però è stata una costrizione, insomma, come dire, mi ha fatto molto piacere scegliere questo brano. È un brano del 78, tra l'altro io ero piccolissimo, però fu un successo incredibile fino all'inizio degli anni 80, ma poi è diventato un evergreen ancora adesso. Quindi poi nell'80, 82, 84 questo brano andava fortissimo. Io non è che fossi, in realtà è il brano non di jazz che riuscivo ad ascoltare, per intenderci. Perché? Perché c'erano i fiati, c'erano...
0: È un arrangiamento abbastanza
1: sontuoso,
0: certo.
1: Sontuoso, ricco, attento, mixato benissimo. All'epoca per fare un mix ci mettevano 6 mesi, ci mettevano un anno. Quindi c'è un lavoro dietro minuzioso, attento, tutto è rigoroso il lavoro, quindi tutto musicalissimo. E quindi io in realtà ero attratto dal jazz all'epoca, però solo io in quel che era il mio paesino, di conseguenza ero circondato da tutte altre musiche, e questa era l'altra musica che per me era la meno peggio, senza offese,
0: sì,
1: e quindi
0: diciamo
1: l'ascoltavo volentieri.
0: Da purista, tra virgolette, del jazz, però un arrangiamento, un brano così ben costruito catturava la tua attenzione pur non essendo, diciamo, strettamente legato a quello che erano i tuoi gusti,
1: sì,
0: correnti, o perlomeno quello che stavi studiando, non lo so. Insomma.
1: Sì, sì, assolutamente, anche perché in Italia c'erano i grandi cantautori, per carità, però poi in realtà le radio trasmettevano delle cose pop italiane che a me non piacevano tantissimo. Non voglio fare nomi, non voglio offendere nessuno, ma capisco che ero io la persona
0: l'anomalia
1: particolare. Esattamente, esattamente.
0: Senti, io, per non togliere spazio a quello che poi invece sarà il grosso della nostra conversazione, quindi diciamo passeremo direttamente al motivo per il quale mi sono particolarmente contento di averti in radio, cioè l'uscita di questo tuo disco, ti chiederei un ultimo sforzo. Tu hai fatto lo sforzo di decidere quale brano, ci hai spiegato grosso modo quali erano le motivazioni che ti hanno spinto a questa scelta. Ti chiederei di sostituirti allo speaker ufficiale, così poi, lanciato da te il brano, lo ascoltiamo e poi passiamo alla seconda parte della nostra intervista.
1: Il brano che ho scelto è Tutte le fontanelle.
0: No, il brano da lanciare adesso degli Art, Wind and Fire. Ti faccio fare lo speaker.
1: Il brano da lanciare adesso degli Art, Wind and Fire. Allora, signore e signori, buon pomeriggio. Siamo qui a Radio Città Aperta. Oddio, sono emozionato a fare questa
0: tranquillo,
1: cosa.
0: Tranquillo.
1: Però mi piace tantissimo.
0: E allora, dai.
1: E allora vi proponiamo un successo incredibile.

0: Earth, Wind and Fire, September, brano del cuore, brano black del cuore, scelto dal nostro ospite Lorenzo Tucci. Beh, dubbiamente, cioè, non sarà un caso che tu da batterista hai scelto un pezzo con un groove della Madonna, proprio una cosa che si fa fatica a stare fermi, con tutto insomma che non siamo, diciamo, nuovi a questi ascolti, c'è sempre il gusto della... appunto della sorpresa, perché comunque è un brano che tira da paura.
1: Ma guarda, io aggiungerei qualcosa, a parte riascoltandolo adesso in cuffia, è veramente
0: sempre un piacere.
1: È un piacere, sì, come dicevo, gli arrangiamenti sono meravigliosi, ma poi per quanto mi riguarda musicalmente, allora questo brano in realtà sono pochi accordi che si ripetono per sempre, tutta la durata. In realtà non c'è un ritornello, c'è un ritornello, ma sugli stessi accordi, che sono quelle progressioni, cioè quel modo di scrivere che a me piace tantissimo. Anche col treno lo faceva, poi l'ha fatto anche Miles Davis, l'hanno fatto in molti, costruire delle cose su pochi accordi, elaborare poi con l'improvvisazione.
0: Però la reiterazione diventa quasi come una specie di mantra che ti accompagna, no?
1: Loro, gli Earth, Wind & Fire, qui l'hanno fatto attraverso poi l'arrangiamento, quindi aggiungendo suoni, poi fiati, eccetera eccetera. I jazzisti lo fanno tramite l'improvvisazione, questo è meraviglioso.
0: Ottima scelta, Lorenzo. Allora, a questo punto, senti se ti piace questo gancio che ho trovato, eh. Tu hai scelto un brano che si chiama September. Io adesso ti leggo un incipit che sicuramente ci farà da gancio a quello di cui dobbiamo parlare. Settembre, andiamo, è tempo di migrare. Quindi, anche se non è proprio della provincia di Chieti come te, che ho trovato il gancio di un poeta come D'Annunzio, questa è una sua celebre poesia che parla appunto della transumanza, eccetera eccetera, per parlare delle terre d'Abruzzo, penso che un assist migliore non lo potevamo trovare, no? Sei d'accordo?
1: Certo, certo, ma la transumanza, dunque, io me la ricordo, perlomeno me l'hanno raccontata i diretti interessati, cioè quelli che l'hanno vissuta, l'hanno vista. E quindi passavano poi sotto casa mia, passavano là dietro, su quei terreni lì che conosco benissimo, perché dalla Maiella loro scendevano giù, andavano verso il mare per poi andare in Puglia, perché gli animali dovevano mangiare in realtà.
0: Tutto questo per ricordare che l'album che è venuto a presentare Lorenzo Tucci qui da noi si chiama Love Songs from Abruzzo, che ritrae in copertina un bellissimo, è un'alba poi, perché ovviamente essendo l'Adriatico non è un tramonto ma è un'alba, con questi trabuchi che sono uno spettacolo, insomma io ogni estate mi riprometto di venirmi a fare una bella mangiata di pesce, certo, da quelle parti, perché sono dei posti unici, praticamente contraddistinguono il paesaggio litoraneo di quella parte di Abruzzo dalla quale appunto proviene il nostro ospite, che ha voluto utilizzare un bagaglio, un repertorio musicale, una tradizione molto sentita, molto profonda come quella appunto della regione dalla quale proviene, per trasformare questo repertorio elaborato con delle aggiunte di brani originali alla sua sensibilità di musicista, che insomma non è sicuramente un etnomusicologo, non è Peter Gabriel, però insomma ci tiene molto a trovare dei riferimenti e delle come dire, rivendicare le sue radici.
1: Sì, è un lavoro che lavoro, come dire, l'idea, l'urgenza che parte da lontano, da molto lontano. Io ero un bambino, ero piccolissimo. Per cui, però ero già molto attratto dalla musica. Mio padre mi portava con sé alle prove e poi ai concerti di questi cori folcloristici, perché mio padre era un cantante, dilettante, anche un chitarrista dilettante, però aveva i suoi gruppi. E quindi mi portava con sé e queste canzoni, perché poi insomma sono canzoni, con dei testi meravigliosi, seppur semplici ma meravigliosi, queste canzoni io mi sono entrate dentro. Cioè forse sono le prime cose che io ho ascoltato, ma attratto dalla musica ho detto questa è la mia musica per adesso, e imparavo i testi a memoria. Mio padre aveva un blocchettino, una cartellina con questi testi scritti a macchina, e io li leggevo, ma sapevo leggere insomma a malapena. Poi li imparava a memoria, chiaramente, perché io credo che l'orecchio arrivi prima della lettura.
0: Ah, quello è poco, ma è sicuro.
1: Abbiamo imparato prima a parlare ascoltando e poi a leggere.
0: Certo,
1: e quindi
0: certo.
1: ecco la musica. E da lì poi crescendo, cioè è un lavoro che è durato 50 anni fino a ottobre scorso. Ho detto vado in studio e li registro. Per me erano degli standard, sono degli standard.
0: Tra l'altro, per me, cittadino romano, insomma, cresciuto in questa città, il legame con l'Abruzzo è anch'esso di carattere musicale, se vogliamo, perché poi quando era il periodo di Natale venivano i zanfognari, che erano quasi tutti di quelle parti lì, quindi sì. Sono abbastanza convinto che il primo strumento a fiato che abbia mai visto in vita mia sia stata una zampogna, nella piazzetta vicino casa mia, quando venivano e noi scendevamo in strada perché eravamo attratti dal suono come se fosse il pifferaio magico.
1: Certo. Poi era il suono era fortissimo della zampogna, suonavano, avevano un suono enorme.
0: Rimasi sconvolto quando capì che lo strumento era composto anche da pelli di animale, quindi ho detto certo. Ma poverine queste pecorelle, eccetera, eccetera. Però insomma, ovviamente quelli sono traumi infantili inevitabili. Quindi diciamo, ci stavi dicendo che te, andando un pochettino a ritroso nel tempo, quindi ritornando all'infanzia, al primo impatto con questo repertorio, hai pensato di omaggiare la tua terra, perché poi alla fine di questo si tratta, andando a riprendere questo importante retaggio culturale della tua zona, però ovviamente trasformandolo.
1: Beh sì, certamente sì. Dunque, io ho dovuto prima di tutto arrangiare un po' i brani, perché chiaramente sono folk, hanno un accordo due al massimo a livello armonico. E di conseguenza io li ho dovuti un po' riarrangiare, riarmonizzare, senza esagerare, perché altrimenti poi vai a snaturare poi anche la natura folk, però l'ho dovuto fare e mi è piaciuto molto, perché poi mi sono servito di quella musica che è la mia musica, che è la musica che ho studiato e che amo, che è il jazz, e quindi il mio scopo era di arricchire questi brani dal punto di vista armonico, avvicinarli jazzisticamente a uno standard di jazz suonato in piano trio, che magari avrebbe suonato Bill Evans o Oscar Peterson o Kay Jarrett, cercando appunto di mantenere quella grazia.
0: Questa immagine è bellissima, sì. Perché poi ovviamente si corre il rischio, da accademici, diciamo, comunque da musicisti più evoluti, di fare un'operazione dall'alto verso il basso nei confronti di un genere musicale che invece ha una sua nobiltà e che non ha bisogno di essere in qualche maniera qualificato, no? Non c'è bisogno di un upgrade, ma è semplicemente di portare l'osservazione e l'ascolto ad un livello leggermente diverso, cioè far capire che un brano bello, che può essere abruzzese come può essere della canzone napoletana, anzi forse la canzone napoletana ce lo ha dimostrato in maniera palese nel corso di decenni, però letto in una chiave diversa dimostra ancora di più la sua universalità.
1: Sì, sì, ma in realtà funziona così, cioè il jazzista ha fatto sempre così, in realtà si è comportato sempre in questo modo, perché poi gli standard di jazz, gli evergreen, parliamo in questo modo, vengono da tradizione folk, tradizione popolare, e quindi il jazzista, anche John Coltrane a proposito, loro non hanno fatto altro che intercettare dei brani che secondo loro potevano essere trattati ed avere successo, tra virgolette.
0: Un caso esemplare è quello di My Favorite Things.
1: Eccolo.
0: Che è una canzone di una colonna sonora di un film di Julie Andrews, che tutto sembrerebbe, meno che diciamo, degno di essere riascoltato attraverso le note di un jazzista, ed eccolo lì.
1: Eccolo lì, e Coltrane l'ha fatto spesso, poi l'ha fatto Miles Davis, l'hanno fatto Sonny Rollins, l'hanno fatto ancora quelli prima, cioè hanno lavorato in questo modo, cioè l'epoca d'oro del jazz è stata questa, prendere delle canzoni popolari o dai grandi musical, però erano molto orecchiabili, ma anche Summertime in realtà è un blues, sono pochi accordi e una melodia che dura 15 secondi, dopodiché sì, il jazzista ha fatto il resto.
0: Poi ovviamente ci sono anche altri ambiti musicali nei quali la cosa è stata effettuata, basti pensare al lavoro fatto sulla musica popolare da un artista che non c'entra niente, che è Bruce Springsteen, no? È andato a cogliere proprio tutto quello che era la tradizione anche dei canti di lotta, eccetera, eccetera, riproponendoli con il proprio, diciamo, gusto musicale, senza per questo salire in cattedra, senza dire guardate che vi ho tirato fuori, e dando una nuova vita a questi, certo, brani che comunque campano tranquillamente di vita propria, insomma. La scelta dei brani come è avvenuta? Cioè, come ovviamente ce ne sono alcuni che sono, come dire, dei must, no? Mi viene da pensare a Vola Vola Vola, insomma, sono canzoni che proprio inevitabilmente si vanno ad associare a quelle terre, insomma.
1: Sì, beh, Vola Vola Vola è il brano più conosciuto, oltre l'Abruzzo, come dire. E poi ce ne sono altri, ho dovuto prima di tutto decidere cosa non fare, perché di brani ce ne sono tantissimi. Poi ho pensato un po' anche ai vari territori, le varie zone, ecco. E lì ho cercato di prendere un po' dei brani che riguardassero, che ne so, dei territori, tipo Lubene Gate Vuoi, fa parte più del Teramano, Paese Me, ad esempio, è proprio Paese Me, è il mio paese, è Atessa in realtà, io vengo da Atessa, e l'autore era di Atessa. Antonio,
0: come
1: Dio,
0: si chiamano gli abitanti di Atessa?
1: Atessani, e quindi poi Tutte le Fontanelle, che è un brano altrettanto conosciuto. Poi quando dico di brani conosciuti, è chiaro che conosciuti per me, conosciuti per gli abruzzesi un po' fuori, però insomma non parliamo certo di September degli Arthur.
0: Sì, però ecco, voglio dire, se anche nel tuo piccolo riuscissi ad allargare di un certo numero di orecchie la conoscenza di un bagaglio culturale comunque molto significativo, molto rappresentativo poi di una storia, di un territorio, insomma avrai fatto abbondantemente la tua parte, insomma. Ognuno poi, se nel proprio piccolo, è ovvio che poi se sei napoletano c'hai un altro background, certo. Se sei anche romano stesso ci sono un sacco di, certo, di canzoni della, certo, tradizione che possono essere rilette. Nel tuo caso, diciamo, il piacere e il gusto è proprio quello di andare a tirare fuori cose che per te sono ovviamente straconosciute e far sì che gli altri ne vengano a conoscenza. Insomma.
1: Ma, come hai detto tu, il mio scopo era anche quello, quello di arrivare oltre l'Abruzzo, oltre i confini. Ma in qualche modo devo dire modestamente ci sto riuscendo, anche il fatto di essere qui in questa radio,
0: troppo buono.
1: E ti ringrazio della possibilità di parlare di questo disco, di queste musiche, poi al di là del disco per me è già un successo.
0: Senti, una curiosità, da, diciamo, osservatore esterno e da poco conoscitore, insomma, delle realtà locali, si fa un po' di tutta erba un fascio parlando dell'Abruzzo, no? Mentre invece immagino che, come in tutte le parti, ognuno ci tenga a far capire che Teramo è diversa da Chieti, Pescara è diversa dall'Aquila, eventualmente anche farci sapere se ci sono quei campanilismi classici che ci possono essere tra una provincia e l'altra, se non addirittura tra un comune e l'altro all'interno della stessa provincia. Cioè, in grandi linee, facci l'ABC dell'Abruzzo, spiegaci che cosa cambia da nord a sud, dall'interno alla costa, insomma, se esistono queste nette divisioni che noi dall'esterno non riusciamo a conoscere.
1: Ma allora, l'Abruzzo ha una costa molto lunga e tra l'altro bellissima, poi ha tutta la zona collinare che produce dei vini ottimi, tra Montepulciano, Trebbiano, eccetera, eccetera, poi
0: Pecorino,
1: Passerina, eccetera, eccetera, e poi c'è tutta la Maiella, c'è la Maiella che è fantastica, e c'è anche il Gran Sasso, quindi queste due montagne, questi due massicci importantissimi, e per cui poi e poi partire da 3000 metri e trovarti al mare in 10 minuti e viverti tutta questa differenza di paesaggio e di luoghi e di
0: ma anche di persone,
1: costumi e di persone anche,
0: cioè, voglio dire,
1: anche di dialetti.
0: Ecco quello, cioè io penso che uno che magari, ecco, io riconosco per esempio quelli che stanno più verso nord, che sono quasi al confine con l'Ascolano,
1: certo,
0: che ovviamente hanno una parlata totalmente diversa,
1: sì,
0: da quelli che stanno più verso che ne so, il Molise, insomma,
1: verso il Molise,
0: che già assomiglia un pochettino di più al pugliese, no, per certi versi.
1: La cosa fantastica, ad esempio, mi informerò di questo, è che nel Teramano parlano molto molto e sono molto simili come lingua, come accento, a quelli del sud dell'Abruzzo. È incredibile, cioè, questi due poli, nord e sud, sono molto simili.
0: Anche ci stanno 150 chilometri.
1: Sì, abbastanza. E quindi fino ai confini con il Molise, fino a San Salvo e poco dopo che finisce l'Abruzzo, e sono, cioè, il vastese è molto simile al teramano come lingua, la chiamo lingua, come dialetto, e poi ci siamo noi in mezzo, eccetera eccetera. Poi io ho voluto mettere appunto il trabocco, il mare Adriatico, perché dell'Abruzzo si è parlato sempre e tanto. A me, ad esempio, dicono tutti: ah, tu sei abruzzese, com'è? Sei abituato al freddo? Sì, ma non è che siamo tutti in montagna. L'Abruzzo ha anche delle coste che attualmente si stanno riqualificando tantissimo, appunto questa costa dei Trabocchi ha un mare bello, i suoi pescatori, Mare Nostra, questa canzone parla appunto del mare, di questo lavoro dei pescatori, questo lavoro faticoso, ma di anche questo mare bellissimo che restituisce soddisfazioni e poesia, insomma.
0: Il bello della radio è che riesce a trasmettere attraverso le parole, attraverso le sfumature della voce, quello che per me è chiaramente visibile avendo di fronte Lorenzo, cioè gli occhi gli brillano parlando della sua terra, e quindi questo già è un motivo che spiega buona parte della scelta di questo lavoro che però ovviamente ha dei complici che noi conosciamo e salutiamo sempre con piacere. Ti prego quindi di parlare di questo trio, per favore.
1: Ha dei complici per questo disco, ha avuto questi complici, ma non solo per questo disco, anche nel disco precedente che si intitolava Happy End, che ha prodotto sempre Giando Music, è stato prodotto da Giando Music e via Veneto Jazz. Anche questo disco è stato prodotto da Giando Music e via Veneto Jazz, e appunto in questo disco ci sono gli straordinari Claudio Filippini al pianoforte e Jacopo Ferrazza al contrabbasso,
0: che salutiamo entrambi con grande affetto, essendo amici della radio e personali.
1: Sì, assolutamente, e loro sono persone fantastiche e musicisti straordinari, quindi io ho avuto tutte e due le cose da loro, perché poi a volte essere persone straordinarie vuol dire essere persone empatiche, e per questo disco qua io avevo bisogno di questo. Quindi empatia vuol dire sensibilità, vuol dire tatto, vuol dire profondità con
0: complicità.
1: L'altro, complicità, e quindi con me e con queste musiche.
0: Quindi immagino, la risposta penso che sia abbastanza telefonata, che per quanto poi sono tutti brani arrangiati da te, il loro contributo non sia stato semplicemente quello di meri esecutori delle tue indicazioni musicali, penso che abbiano messo bocca e mano, no?
1: Sì, certo, assolutamente, ma io voglio questo quando faccio un lavoro, un disco, cioè credo sempre in un lavoro corale, perché io credo che ognuno possa dare un contributo importantissimo, che può essere per tutto l'album, può essere per un attimo, può essere un'idea geniale in quel momento, un accordo, ma anche un sorriso mentre,
0: cioè,
1: stai registrando.
0: Però ecco, qui poteva esserci, diciamo, una forma di timore reverenziale o rispetto, perché ovviamente essendo un argomento, diciamo, un territorio così legato alla tua persona, ci poteva essere il rischio che invece magari ti volevano troppo lasciar fare da solo perché era roba tua, insomma, no?
1: Sì, sì, in quel senso forse sì, perché sono io che conoscevo, che ho deciso di fare questo disco perché conoscevo bene quei luoghi, quelle musiche, quelle melodie, quindi lì ho dovuto fare io il lavoro. Poi però viene in gioco la musica vera e propria, cioè la musica vera e propria, e quindi gli strumenti, e quindi i voicing sul pianoforte, e quindi il jazz, e noi abbiamo
0: e le competenze specifiche,
1: le competenze, certo, jazzistiche in questo caso, perché poi devi fare anche un assolo, l'assolo deve essere, in questo caso deve essere altrettanto bella la melodia.
0: Certo, diciamo un esempio illustre da dover rispettare. Mi dicevi appunto a microfoni spenti che questo disco, che è uscito ai primi di marzo, è previsto che abbia una sua, come dire, vita live, comunque che ci siano delle possibilità di presentazioni nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Non mi parlavi però ancora di date già stabilite, o siamo...
1: Ma qualcosa di stabilito c'è. Allora, il mio orgoglio era quello di presentarlo ad Atessa, appunto, che è il mio paese, ma non solo perché è il mio paese, come dicevo, è il paese di Antonio Diorio, che ha scritto tante canzoni bellissime per l'Abruzzo, e appunto, come dicevo prima, Paese Me,
0: Mare Nostro,
1: anche Mare Nostro, insomma, qui poi... E anche Din Don, che è un altro bellissimo brano. Già in questo disco ce ne sono tanti, ma non per quello, non perché Antonio Diorio di Atessa ha voluto omaggiare Antonio Diorio, è casuale che lui ha scritto tanto, e quindi sono contento di presentarlo ad Atessa, questo disco, il 10 luglio, ecco, la data ce l'abbiamo.
0: Benissimo.
1: E Atessa è un posto...
0: Come, insomma, ci si arriva ad Atessa? Facciamo un po' di promozione turistica.
1: Ma è molto semplice. da Roma è semplice, perché si prende l'autostrada dei Parchi, vai dritto verso Pescara, Pescara A14 verso sud, uscita Val di Sangro, e quindi Atessa.
0: Ah, perfetto.
1: Sì.
0: Quindi, insomma,
1: poi da sud Italia...
0: 2 ore e mezza ce la facciamo, grosso modo.
1: 2 ore e qualcosa.
0: 2 ore e mezza, diciamo.
1: 2 ore e mezza, sì, perfetto.
0: No, ma diciamo da autista quasi da... diciamo della domenica è meglio non...
1: sì. Poi ci sarà la casa del jazz, certo, ci sarà la casa del jazz, lo presenteremo alla casa del jazz, insomma, adesso via via stanno uscendo.
0: Ovviamente Lorenzo, è inutile che lo rimarchi più di tanto, sarà nostra cura, opportunamente istruiti da te o insomma da chi per te, perché insomma ricordiamoci di Guido Gaito, ottimo ufficio stampa, farci sapere eventuali altre date, insomma appuntamenti attraverso i quali poter seguire le tue evoluzioni musicali per questo e per ulteriori lavori presenti e futuri.
1: Bene, benissimo.
0: Allora, come dico in questi casi, il tempo è tiranno, quindi ti chiedo semplicemente di farci piccola introduzione per quello che riguarda il brano con il quale ci salutiamo. Ovviamente è una traccia di questo lavoro, torniamo a ripetere, l'album si chiama Love Songs from Abruzzo, Lorenzo Tucci ne è l'autore, componente del trio che vede appunto Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Claudio Filippini al pianoforte. Questo Tutte le Fontanelle, che cosa ci suggerisci per ascoltarlo con un po' più di competenza?
1: Dunque, è quello che dicevo prima a proposito degli Art Within Fire, c'è questa cellula armonica che si ripete più volte, e poi Tutte le Fontanelle è dolcissimo come brano, è un brano dolcissimo, riferimento all'acqua, l'acqua in molte delle canzoni, c'è questo riferimento all'acqua, questo elemento importantissimo. E il brano è dolcissimo, io l'ho trattato in un modo forse ancora più dolce,
0: da innamorato,
1: sì, e quindi si incastra tra, sembra un brano natalizio, a volte un brano come se dovesse entrare una grossa orchestra a un certo punto d'archi, però in realtà siamo in tre. Ed è appunto questa cosa che a me piace tanto, di prendere queste cellule armoniche, armonico-melodiche brevi, e ripeterle mano a mano arricchendole, e poi con gli assoli che i jazzisti sanno fare, come in questo caso.
0: Tra l'altro, sempre per rimanere in tema di, diciamo, di cliché, ricordiamo che uno dei monumenti, per esempio, del capoluogo di regione, l'Aquila, sono le 99 cannelle,
1: certo.
0: Quindi diciamo l'acqua è un elemento, come sempre, prezioso, sì, nella tradizione.
1: Sì.
0: Allora, ringraziamo Lorenzo Tucci, ricordiamo Love Songs from Abruzzo, appena pubblicato da Giando Music con Via Veneto Jazz, il trio, ripetiamo, Lorenzo Tucci, Claudio Filippini e Jacopo Ferrazza. Salutiamo Lorenzo, ovviamente in bocca al lupo per questo e tutto quello che arriverà, tutte le Funtanelle.

14:46 per chi ascolta la diretta di giovedì 30 aprile 2026. Sarà il 4 di maggio per chi ascolta la replica, che parte sempre alle 14, quindi l'orario più o meno dovrebbe coincidere. Il momento e l'orario lo sceglierà piacevolmente e liberamente chi sceglie l'opzione del podcast, podcast che sarà disponibile a partire da una ventina di minuti circa dopo la fine della diretta, quindi diciamo intorno alle 16:20 di oggi giovedì già potrete trovare disponibile il podcast relativo alla puntata di oggi di Forno One, che come sempre accade comincia con un ospite, in questo caso facente parte della rubrica Ascolti Doc. Oggi abbiamo accolto qui negli studi di Radio Città Aperta Lorenzo Tucci, che oltre a portarci il suo brano Black del cuore ci ha raccontato la genesi e lo sviluppo di questo suo Love Songs from Abruzzo appena uscito, e dal quale abbiamo ascoltato un estratto. Il brano si intitola Tutte le Funtanelle, un brano della tradizione popolare della sua regione di origine. Come spesso ci accade, dopo l'ospite si passa all'ascolto di una novità. Questo pezzo che si intitola Dig col punto esclamativo è uscito una decina di giorni fa, forse qualcosina di più. Si tratta dei Mama's Gun. Mama's Gun è il titolo di un pezzo abbastanza celebre di Erykah Badu, ma è anche il nome di questa band, un collettivo londinese che appunto in questo caso ha un featuring particolarmente prestigioso, perché la collaborazione della quale possono vantarsi questi musicisti è quella con Brian Jackson, ossia con colui che suona il pianoforte, soprattutto l'organo, scusate, il piano elettrico, ma anche cura gli arrangiamenti di tanta della musica importante che ha prodotto Gil Scott Heron. Ebbene, Brian Jackson lavora in questo disco appena uscito il 10 di aprile, leggo, mentre invece questo singolo Dig è di febbraio. Nel frattempo la band si sta muovendo in lungo e largo attraverso il Regno Unito. Ad aprile appunto è previsto che continui la sua tournée, per esempio il 16 aprile sono stati a Leeds, poi invece sono previste date in programma in Europa, Stati Uniti, per esempio in Germania, sono annunciati a Berlino per l'8 maggio. Insomma, è interessante andarli a sentire dal vivo, niente di nuovissimo sotto il sole, però loro riaffermano diciamo il proprio diritto, la propria particolare attenzione verso la musica black, e guardando con occhio diciamo moderno e però con sonorità molto, come dire, retromane. Insomma, ci sono parecchi riferimenti anche ai suoni analogici, insomma, però io sono abbastanza convinto che ascoltarli dal vivo deve essere particolarmente interessante. Smettiamola con le chiacchiere, perché voglio annunciarvi che il restante discorso musicale di questa trasmissione di oggi è totalmente incentrato sulla figura di Mike Finnegan, grande tastierista, soprattutto organista specializzato in organo Hammond, che avrebbe compiuto gli anni l'altro giorno, il 26 di aprile, purtroppo è scomparso nel 2021, ma è tornato di stringente attualità perché qualche settimana fa è uscito un suo album postumo, dovrebbe essere il terzo della sua discografia da solista. Ma Mike Finnegan è molto importante perché, se, come dice l'articolo di Mojo che mi ha fatto un pochino da antipasto alla scaletta di oggi, Mike Finnegan, se non lo conosci, cioè se lo conosci lo conosci, se non lo conosci probabilmente conosci Electric Ladyland, perché il suo organo è stato, come dire, catturato da Jimi Hendrix, e quindi insomma una, come dire, particolare importanza già solo per questa collaborazione Mike Finnegan ce l'ha. Da questo nuovo lavoro appena pubblicato, che porta il nome dello stesso autore, Mike Finnegan, andiamoci ad ascoltare un celebre brano reso immortale dai Temptations, The Way You Do The Things You Do, che anche qui prevedono un featuring particolarmente prestigioso perché è quello di Smokey Robinson. Mike Finnegan.

Mike Finnegan, The Way You Do, The Things You Do, con la voce inconfondibile a sostegno di quella del comunque già valido vocalist principale, Mike Finnegan. La voce era di Smokey Robinson. E a proposito di come si vennero ad incontrare Mike Finnegan e Jimi Hendrix, va detto che nel giugno del 68 The Jimi Hendrix Experience stavano appunto entrando in studio ai Record Plant di New York, e gli capitò di sentire un organista nella sala a fianco della band dei Surf da Wichita, Kansas, e disse: "Oh, bravo con te questo organo Hammond, mi piacerebbe suonare insieme a te." E quindi praticamente coinvolto molto velocemente, ammaliato dalle, come dire, dalle lusinghe di Jimi Hendrix, Mike Finnegan andò a suonare proprio in quelle che poi sarebbero state le registrazioni di Electric Ladyland. A posteriori, quindi diciamo quando risale questa intervista del 2008, lui dice: "Certo, fu molto bello partecipare a queste sessions, sarebbe stato bello se avessi avuto qualche spiccetto di credits in quanto coautore di questi brani, non ho mai beccato una lira, ma neanche come session man." Quindi insomma rimane l'onore di aver lavorato con Jimi Hendrix, ma diciamo con l'onore non ci si pagano di certo le bollette. Quindi ovviamente non potevamo che scegliere un brano da quell'album in cui emerge l'abilità di Mike Finnegan, Jimi Hendrix and Experience, Rainy Day, Dream Away. E con questo brano arriviamo agli spot di metà trasmissione.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: You're listening to Radio Città Aperta.

15.07 radiocittàaperta.it Forno One, Fabrizio Mister Forno One al microfono fino alle ore 16. Abbiamo girato appunto la boa della metà della trasmissione con gli spot appositi che vengono programmati dopo l'ora di programmazione. Vi ricordo che ancora abbiamo qualche problema di ricezione dei messaggi WhatsApp, Telegram ed SMS, quindi vi prego, nell'eventualità vogliate interagire con lo speaker di turno per le prossime, diciamo, per la prossima ora scarsa, il sottoscritto Fabrizio Forno, di farlo attraverso il numero della diretta 06 88 98 04 43. Come detto nella prima parte di trasmissione, il grosso, se non quasi tutto, quello che sentirete da adesso fino alla fine del programma gira attorno alla figura di questo importante musicista, tastierista e, che altro dire, insomma, organista, ecco, forse questo è il termine che lo, come dire, fa riconoscere meglio, Mike Finnegan, che tra i tanti con i quali ha collaborato può annoverare anche il nome di Dave Mason. E visto che purtroppo Dave Mason ci ha salutato il 19 aprile scorso e in questa trasmissione non avevo avuto ancora occasione di omaggiarlo, ho pensato che un'ottima scusa potesse essere la collaborazione che poi è avvenuta in più album tra questi due musicisti, quindi tra lo statunitense Mike Finnegan e il britannico, tra l'altro fondatore dei Traffic, Dave Mason, in questo lavoro del 2015 che si chiama Futures Past, lavoro di Dave Mason. Il nostro Mike Finnegan suona le tastiere, l'organo e anche la vocina di, come dire, di sfondo in questo brano che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Good to You. Ma tornando a, diciamo, indietro nel tempo, a precedenti collaborazioni importanti, va ricordato che il nostro Mike Finnegan suonò anche con la band orfana di Janis Joplin, quindi parliamo di Big Brother and the Holding Company, che nel loro album, diciamo, di commiato, il canto del cigno di questa band che si intitola How Hard It Is, che usciva nel 71, prevede la presenza in alcuni brani di Mike Finnegan sia come voce principale che come tastierista in alcuni brani, appunto tra cui questa che voglio farvi ascoltare, che porta il titolo di Buried Alive in the Blues. Questi sono Big Brother and the Holding Company con Mike Finnegan.

0: Ebbene sì, lo confesso, solo in tarda età ho apprezzato pienamente questa grande artista Bonnie Raitt. Io non l'avevo calcolato più di tanto pensando che fosse una semplice come rappresentante di quella country music sempre un po' simile a se stessa, che si ripete nelle playlist delle radio FM statunitense. Ma io invece, andando un po' più in profondità, ho trovato un artista con l'apostrofo, ma con veramente con la A maiuscola. A riprova di ciò, questo lavoro del 2012, di cui è titolare proprio Bonnie Raitt, Slipstream, vede tra i personaggi coinvolti nel lavoro, in parecchi brani, almeno 5 o 6 brani, il nostro Mike Finnegan. Nella fattispecie, quello che abbiamo ascoltato era un bel reggae che si porta al titolo di Right Down the Line, il cui autore è Jerry Rafferty. Insomma, poi vediamo un po' se riusciamo a parlare anche di lui, degli Steeler's Wheel, soprattutto di un brano molto celebre degli anni 70 che, se c'è tempo, mettiamo in scaletta. Ma rimaniamo con il focus su Mike Finnegan, perché nel 72 usciva, credo, il primo di due album che lo vede collaborare con il chitarrista Jerry Wood. Questo è un album, si chiama Crazed Hipsters. È, diciamo, anche questo più o meno su quella falsariga, cioè quel rock mischiato con l'R&B e con la musica nera che ci piace tanto. Questo è un disco del 72, della collaborazione fra Finnegan e Wood. Andiamo ad estrapolare da questo Crazed Hipsters il brano, adesso vi dico il titolo perché mi è sfuggita la pagina, il brano si intitola Dead Letter, Finnegan and Wood.
1: I got a letter this morning, how do you reckon it read? It said,

della serie Piatto Ricco Mici Ficco. Quando mi sono comunque avventurato nella discografia di Mike Finnegan, ricordiamo, avrebbe compiuto gli anni il 26 aprile, purtroppo ci ha lasciato nel 2021, ma non è solo questo il motivo per cui oggi parliamo di lui, perché ricordo è uscito postumo un bell'album, se ho capito bene il terzo della sua discografia da solista, e quindi due occasioni da non lasciarci sfuggire per parlare in maniera approfondita di questo grande pianista, cantante e session man. Quando sono andato a vedere la discografia e ho trovato questo lavoro Hymn for My Soul di Joe Cocker del 2007, la cui canzone di apertura era di Stevie Wonder, ho detto è questa, questa non ci sfugge. You Haven't Done Nothing, da un album del 74 di Stevie Wonder, Fulfillingness First Finale, e insomma sicuramente tante cose ancora da far ascoltare di questo grande Mike Finnegan. Un altro vecchio volpone che non ha ovviamente esitato a utilizzare le sue capacità è il grande piccoletto soulman della musica britannica Eric Burdon, e anche lui per l'appunto ne ha beneficiato. C'è questo disco del 2007 se non ricordo male, da cui ascoltiamo la canzone che apriva il lavoro, Eric Burdon con Water.

Allora, facciamo un piccolo passo indietro perché mi ero perso per strada qualcosa. Intanto vi ero debitore del titolo dell'album di cui la traccia di apertura era Water, cantata da Eric Burdon. L'album si intitola Till Your River Runs Dry ed è un album del 2013, avevo detto un'altra data, vabbè, poco male. La seconda è che appunto siamo passati ad un altro artista che ha beneficiato delle tastiere e del groove del nostro festeggiato di oggi, Mike Finnegan. Si tratta di Buddy Guy. Questo album si intitola Feels Like Rain. Il pezzo, per un gioco di parole, è un pezzo di Marvin Gaye, quindi Buddy Guy, Marvin Gaye. Il brano era Trouble Man. Arriviamo ad una femminuccia, torniamo dopo Bonnie Raitt a parlare di donne che hanno lavorato insieme al nostro Mike Finnegan. In questo caso è Tracy Chapman, che in un album del 2000 intitolato Telling Stories, proprio nella title track collabora con Mike Finnegan. Quindi Tracy Chapman, Telling Stories.

Per il suo ritorno alla discografia dopo 5 anni di silenzio nel 2000, Tracy Chapman non esitò a contattare per questo, diciamo, importante rientro in grande stile il tastierista, organista Mike Finnegan, il punto di riferimento di tutta la scaletta di oggi, perlomeno per buona parte di essa. Mike Finnegan partecipa a questo come a tanti altri dischi. Siamo quasi in dirittura di arrivo, però vi ricordate quando ho parlato di Bonnie Raitt, vi ho parlato di Right Down the Line, il brano da quel disco in cui c'era Mike Finnegan? Ebbene, Right Down the Line, come vi dicevo, è una composizione di Jerry Rafferty, la cui band di origine, ossia gli Steelers Wheel, ebbe un momento di particolare popolarità con un brano in particolare stra ascoltato, ma stasera ci sta tutto, anche se non c'entra niente con il nostro festeggiato Mike Finnegan. Andiamoci ad ascoltare, perché mi va, questa Stuck in the Middle with You. Questi sono Jerry Rafferty con i suoi Steeler Wheelers.

Purtroppo c'è un problema di volume, quindi ce la sentiremo in un'altra circostanza, questa di Jerry Rafferty, pazienza. Torniamo al nostro festeggiato principale, Mike Finnegan. Tra le numerosissime collaborazioni da ricordare c'è quella con il celebre trio di Crosby, Stills and Nash, da un album, credo che sia questo, del 94, no, ovviamente non quello dei, diciamo, degli inizi. L'album si intitola After the Storm, c'è questo brano che si intitola Turn Your Back on Love.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ciao a tutti, bentrovati, buon pomeriggio, buon post ponte del primo maggio. E ci siamo proprio a maggio con questa trasmissione che si chiama Puzzle, il gioco ad incastri gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro ancora. Trasmissione che potete ascoltare in diretta ogni lunedì dalle ore 16 e in replica il martedì dalle ore 12. Due ore belle, intense da trascorrere insieme. Anche se solo in un modo potrò ricevere i vostri messaggi, perché abbiamo ancora i nostri PC, il nostro PC, quello che contiene i WhatsApp, i Telegram, gli SMS fuori uso, ma speriamo di risolvere quanto prima. E quindi mi potete contattare solo attraverso Messenger, ossia Gianluca Polverari, Facebook Gianluca Polverari, Instagram Gianluca Polverari, perché sono io a trasmettere. Conduzione quindi di due ore, che avrà anche un graditissimo ospite, e infatti avremo con noi l'artista siciliano di base a Roma, Fabio Anile, un artista che è tornato con un album chiamato Minuzie, un disco dove la neoclassica incontra la musica minimalista, un lavoro veramente di pregevole fattura, edito da Rare Noise, e più tardi sarà con noi nei nostri studi. Fabio Anile, purtroppo non potrò lanciare la diretta video, proprio perché il nostro sistema, il nostro software che lancia i video è sul PC fuori uso. Vabbè, ma comunque rimane la cara e vecchia radio, web radio, come si dice, e quindi avrete modo di apprezzare l'artista ospite qui da noi. E poi tanta altra bella musica straniera, italiana, dei suoni e dei generi che vi ho detto prima. Saluto sia chi ascolta la diretta che la replica, e anche tutti coloro che seguono la trasmissione in podcast attraverso il sito di Radio Città Aperta. Potrete trovare il podcast anche su puzzle.podomatic.com. Per chi segue la diretta potete leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere anche la copertina del disco. E dalla homepage del sito di Radio Città Aperta, dall'app collegata al sito di Radio Città Aperta e poi anche dalle varie app che sono Radio, Radio Garda e TuneIn. Potete ascoltare Radio Città Aperta anche da Alexa. E quindi mi sembra di aver dato tutte le prime indicazioni utili per la trasmissione che arriverà, per chi segue la diretta, fino alle ore 18, e poi troverete Rock Trotter con Eleonora Tagliafico fino alle 20, e poi dalle 20 Cats and Jammer con Miro Barza. Per chi segue il martedì, dopo di me troverete Fabrizio Forno con La Bottega del Forno.

Il loro nome è Kisu Min. Sono giapponesi? No. Sono cinesi queste Kisu Min? No. Sono coreane? Ma nemmeno, sono polacche. E si chiamano così. Che però è un Kisu Min, può far pensare a una lingua orientale. In verità è Esperanto, che vuol dire baciami, kiss me. Vengono da Lodz. E questo è il loro album uscito ormai l'anno scorso, intitolato Rudolf Steiner House, una piacevole indie wave, e abbiamo aperto con loro questa trasmissione. Allora do i primi saluti a Manuel, Simone, e poi do il ben trovato a, vediamo, a Simone, Marco, Clau, Manuel. Ricordo che non potete contattarmi attraverso i WhatsApp perché, ahimè, non funzionano. Vedo anche presente, in teoria è scritto su Messenger, quindi sì, è il nostro gemello Andrea Tabellini, quindi ben trovato a lui, ben ritrovato. Tra l'altro è stato reduce dal concerto degli Italia 90 che ha visto a Bologna Andrea Tabellini, Radio Città Fucico di Bologna, e ricordo Afternoon Tunes e Puzzle sono gemellate. Il più recente gemellaggio è stato ormai un mesetto e mezzo fa, o forse qualcosina di più, in quel di Radio Città Fucico. Vedremo se il prossimo gemellaggio sarà a Bologna o a Roma. Io mi auguro sempre a Bologna, però insomma vedremo, perché è una città che mi piace tanto.

A proposito di Polonia, c'è stata negli anni 80 e 90 una formazione che veniva dall'underground post-punk new wave, che poi è diventata sempre più famosa a livello nazionale, tant'è che poi la band guidata appunto da Cora, questa artista che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa, è conosciuta a livello proprio così, come può essere Vasco Rossi in Italia, ecco, quindi molto celebri. Loro venivano da percorsi post-punk, si chiamavano Manam, e allora continuiamo con il percorso proprio polacco, però del passato. Questa è Paranoia, Just a Goal.

Ebbene, questa è la musica del passato, della new wave, il post-punk polacco anni 80, i Manam, guidati dalla voce carismatica di Cora, e quindi una prima parte dedicata alla Polonia, e c'entra anche quello che segue ora, perché ci andiamo ad ascoltare uno dei padri dell'improvvisazione britannica, ossia Fred Frith, che sarà di scena questa prossima domenica 10 maggio alle ore 21 all'Istituto di Cultura Polacco, il tutto di Roma, il tutto organizzato da Flaming Creatures. Questa organizzazione sta portando a Roma veramente importanti artisti di ricerca internazionali, il tutto organizzato insieme al negozio di dischi Blutopia, sempre di Roma, e quindi sarà un doppio set, da prima Fred Frith da solo e poi un altro set insieme ai musicisti romani, italiani, Marco Colonna e Fabrizio Spera.

E quindi da non perdere questo appuntamento all'Istituto di Cultura Polacco, domenica 10 maggio, ingresso Euro 21, con, insomma, sbrigatevi, non so se quanti posti sono ancora disponibili. E allora, ricordo, Fred Frith, Istituto di Cultura Polacco a Roma, questa prossima domenica 10 maggio in via Vittorio Colonna 1, e poi a fianco a lui ci saranno anche Fabrizio Spera e Marco Colonna. Ci ascoltiamo un brano, un'esecuzione chiamata Fingerprints per Fred Frith.

E questa è la musica di Fred Frith, quindi questo importante chitarrista inglese, già con gli Harry Cow, e poi insomma celebre sperimentatore, artista attivo anche con varie collaborazioni con gli Art Birds, ricordiamo, con Chris Cutler e Dark McCaws. E insomma sarà dal vivo in questa serata dell'Istituto di Cultura Polacca a Roma, in via Vittorio Colonna 1, che ospiterà questo evento organizzato da Flaming Creatures e Blutopia, una serata che appunto vedrà poi al suo fianco anche musicisti quali Marco Colonna e Fabrizio Spera, dapprima un set di improvvisazione in solo di Fred Frith e poi un altro set proprio con Marco Colonna e Fabrizio Spera. Bene, quindi abbiamo annunciato questo bel appuntamento. La chitarra di Fred Frith, veramente particolare, valida e originale, era una chitarra valida e originale, quella suonata da Bob Berland, già con la formazione di natura più industrial sperimentale, i Factrix, e poi diede vita a un'altra band che ebbe vita così breve ma importante per i miei gusti, ossia i Sakara Dogs. Fecero un album, un EP splendidi, l'album era Thirst, e da questo lavoro andiamo ad ascoltare Sacrifice, un disco che aveva chitarra, basso e percussioni. Sakara Dogs, seconda metà anni 80.

Si chiamavano Saccharadox, unico album per loro intitolato Thirst, usciva nel 1987. La creatura di Bon Berglund, già nei Factrix. Disco caratterizzato dalla sua chitarra liquida, da questo basso e dalle percussioni che appunto caratterizzarono un album sicuramente molto interessante, molto valido, e che fu anticipato anche da un 12 pollici, un EP con altri brani che non erano presenti nel disco. Questo è Puzzle, con voi Gianluca Polverari, in diretta ogni lunedì dalle ore 16, la trasmissione poi va in replica anche il martedì alle ore 12 e poi in podcast su radiocittaperta.it e su puzzle.podomatic.com. Ricordo che non ho oggi la possibilità di leggere i vostri messaggi WhatsApp, Telegram, abbiamo il computer fuori uso e sicuramente lo rimetteremo in sesto quanto prima, quindi mi potete contattare attraverso Facebook, Instagram e attraverso Messenger Gianluca Polverari.

E ci siamo per quel che riguarda l'intervista odierna con un bravissimo artista di origine siciliana, residente a Roma, e che si chiama Fabio Anile. È uscito di recente il suo album Minuzie, un disco veramente molto bello, ricco anche di ospiti e collaboratori. Già Fabio ha collaborato con tanti artisti nel corso degli anni, e in questo suo disco troviamo Agostino Marangolo, Kate Lowe, Michael Peters e numerosi altri. Disco edito dalla Rare Noise, un album che unisce insieme forme di minimalismo a elementi di neoclassica, ma anche di altri spunti musicali. Disco che ha richiesto anche parecchio tempo di lavoro, quasi 10 anni. E allora, insomma, ce lo andiamo ad ascoltare intanto con un estratto intitolato Dance. Lui è Fabio Anile, nostro ospite oggi qui a Radio Città Aperta, nei nostri studi.

0: La musica è quella dell'album intitolato Minuzie per Fabio Anile, disco pubblicato dalla Rare Noise e che oggi andiamo a presentare proprio con il musicista stesso, nostro ospite qui nei nostri studi. E benvenuto a Fabio Anile, ciao.
1: Ciao Gianluca.
0: Eccoci qua per raccontare di questo lavoro dove, ecco, sei accompagnato da numerosi musicisti, in questo caso per la traccia dance troviamo Kate Lowe e Agostino Marangolo, insomma nomi di un certo calibro. E sì, perché tu sei attivo ormai da tanti anni con la tua musica e hai maturato nel corso degli anni conoscenze, collaborazioni, ed ecco qui che quindi questo album porta a sé degli importanti musicisti. Non so se sono anche amici oppure no, non fino a quel livello, insomma.
1: Alcuni sì, perché in realtà appunto diciamo queste connessioni con musicisti di questo livello sono state rese possibili dal fatto che facevo parte della comunità dei Looper Delight, quindi il mondo del live looping che raggruppa gente che viene da un po' tutte le parti del mondo. Lì sono entrato in contatto sia con Kate Lowe tramite un altro lupparolo americano e Bernard Wagner pure l'ho conosciuto, Bernard Wagner dei Sonar l'ho conosciuto anche lui in occasione di festival di live looping che abbiamo in cui abbiamo suonato insieme. Poi lui è stato anche il tramite per incontrare Stefan Tellen sempre dei Sonar. Poi c'è ancora John Durant che fa parte del gruppo nel quale attualmente sono, il Fractal Sextet, insieme anche a Stefan Tellen. Quindi ecco, c'erano già delle connessioni. L'unico, diciamo, pescato così è stato proprio Agostino Marangolo. Con cui non avevo nessuno.
0: L'italiano.
1: Ma è stato, diciamo, molto particolare perché avevo praticamente tutto l'album pronto e sono stato quasi 2 anni bloccato pensando a chi poteva essere il batterista adatto per questo tipo di musica, che appunto ha questa base minimalista, ma volevo qualcuno che non fosse solo un metronomo, ma che avesse anche suonare in maniera estroversa. Quando ho pensato ad Agostino Marangolo ho avuto proprio una folgorazione, l'ho contattato e subito.
0: Fantastico. Tra l'altro un disco che ha richiesto tanti anni, no? Leggevo almeno nel comunicato stampa 10 anni di lavorazione tra, non so, ripensamenti, non lo so, oppure la richiesta proprio della composizione ha fatto sì che ci volesse tanto tempo per poi metterlo in pratica.
1: No, in realtà diciamo ho iniziato questo lavoro appunto 10 anni fa, ma nel frattempo ho fatto altre cose.
0: Certo.
1: Tra cui appunto un lavoro di quartetti d'archi insieme a Stefan Tellen, la band dei Fractal Sextet, insomma varie altre cose. Questo era il mio lavoro e quindi mi sono preso, come dire, tutto il tempo che era necessario per distillare quello che volevo che uscisse fuori. Quindi ci sono state delle idee che all'inizio erano entrate nel disco e poi ho tirato fuori. C'è stata appunto la ricerca dei collaboratori adatti, la parte naturalmente della scrittura e della musica, perché molto di quello che si sente è scritto proprio su partitura letteralmente. E quindi ecco, mi sono preso il tempo
0: di lavorarci
1: che mi
0: bene.
1: È servito senza darmi scadenze.
0: Oh, ed è un lavoro che si intitola Minuzie, quindi non so da tradurre come proprio lavoro pieno di minuzie, proprio di minuzioso, ma anche di particolarità, di cesello quasi, non so, no. Cosa volevi intendere?
1: Ecco, in realtà l'ho intitolato Minuzie perché tutte le strutture su cui, diciamo, l'impalcatura, chiamiamola così, di ciascun brano, su cui poi si innestano le melodie, temi, sviluppi, assoli, eccetera, ma ecco, diciamo, l'impalcatura è costruita su dei pattern minuscoli.
0: Ok.
1: Pattern che io ho creato, questo è stato anche, si ricollega al discorso dei 10 anni, pattern che io ho creato con uno strumento ghanese che si chiama Telewi, che mi fu donato nel 2009 proprio da Bernard Wagner. Praticamente sono due palline, due shaker tenute da una cordicella.
0: No.
1: E suonandolo con 2 mani tu puoi fare un tempo in 3 contro un ritmo in 4, oppure 5 contro 3, 5 contro 4, quindi crei questi poliritmi con dei ritmi, appunto con dei pattern piccoli, minuscoli. Quindi io quello che ho fatto è stato creare questi pattern con le percussioni, trasferirli in musica, quindi dargli...
0: Quindi sei partito da quello?
1: Sono partito da quello, quindi da lì mi è venuto questo titolo Minuzie, perché mi sembrava che descrivesse il processo proprio.
0: Eh sì, perché poi lo scrivi proprio all'interno del CD che mi hai portato, e ti ringrazio, ecco, c'è poi una descrizione in inglese di quello che è stata l'origine del tutto e poi come si è sviluppata la storia dell'album. Un disco appunto che vive di parecchie aperture, perché sì, c'è il minimalismo e potrebbe essere l'idea della ripetizione così, ma in realtà poi l'album, ogni singola traccia propone invece delle aperture che portano da anche su altri territori. Un disco quindi che si muove anche attraverso 7 tracce di lungo minutaggio, come poi il classico anche di un certo stile di proposta, però nello stesso tempo non risulta mai pesante, anzi mi sembra tutto che scorra in maniera assai fluida, in una maniera che si lascia scorrere bene, ecco, con intelligenza, però senza essere pesante,
1: grazie.
0: Questo mi sembra una cosa interessante. Perché abbiamo ascoltato una traccia, non perché quella ho scelta io, perché si intitola Dance? Cosa intendevi come danza, insomma?
1: Perché mi ispirava, come dire, appunto, un ritmo da ballo, insomma, qualcosa che ti fa muovere il piede, che ti fa ballare.
0: E invece questo Pianeta 9, Planet 9, Orbits?
1: Planet 9 è un brano che io in realtà ho composto per il gruppo, per il Fractal Sextet. Questa versione invece si intitola Planet 9 Orbits perché ho ricomposto quello che era un brano che aveva una cadenza in cui si seguivano una battuta di 14 ottavi con una di 15 ottavi, insomma tempi molto particolari. Qui ne ho voluto fare una versione invece che è tutta in 13 ottavi, e l'ho immaginata come un duetto appunto di pianoforte e chitarra elettrica, in cui ho coinvolto un altro bravissimo chitarrista che è Samuel Alkvist, svedese. Anche lui viene dal mondo del jazz, ma è un appassionato di poliritmie, di minimalismo. E infatti, vuol dire, ha fatto un lavoro, per quanto mi riguarda, diciamo, egregio.
0: E allora ci andiamo ad ascoltare anche questo estratto, se sei d'accordo, questa traccia dal titolo Planet 9 per Fabio Anile, nostro ospite oggi qui a Radio Città Aperta, Puzzle.

0: un altro bel episodio dall'album di Fabio Anile, nostro ospite oggi. Veramente suggestiva anche questa traccia che abbiamo ascoltato dal suo album uscito a fine marzo, intitolato Minuzie. In questo caso, oltre al lavoro di Fabio Anile al piano, c'è Samuel Holquist alla chitarra. Quindi com'è? Viene mandata in loop? Cioè questa chitarra?
1: No, questa è, sono due chitarre in realtà che sono contemporaneamente, sono eseguite dal vivo, certo. Sì, sì. Ma qui non sono, ci sono, sembrano dei loop, ma in realtà ci sono piccole modifiche, quindi cambia continuamente.
0: Ed è un lavoro che analizza anche il tempo, il trascorrere del tempo, ma non solo, il tempo nelle sue varie definizioni, che può essere anche un tempo dispari nella musica, così come appunto il trascorrere delle ore, dei giorni. Raccontaci un po' qual è il concetto dietro questo.
1: Sì, diciamo che il concetto del il concetto di tempo non so, mi appartiene in qualche modo. In vari lavori di musica d'ambiente mi sono, come dire, interessato alla dilatazione del tempo, quindi a creare questi loop di musica ambientale fatti di, appunto, di loop che si intersecano tra di loro musicalmente, un po', diciamo, l'approccio di Brian Eno. Qui invece il tempo viene contratto, non è una dilatazione del tempo, ma è una contrazione del tempo, appunto sfruttando l'idea, appunto, di questi pattern microscopici, proprio pattern di 3 bit piuttosto che di 2 bit o di 5 bit, che però intersecandosi tra di loro, il brano è costruito, l'album, scusa, è costruito tutto su poliritmie. Quindi su tutti i brani tu avrai sempre una traccia che suona un determinato tempo, in 3, in 4, in 5, e un'altra traccia che suona in un altro tempo differente. Ci sono brani come Mysterious Counterpoint in cui ci sono sovrapposizioni fino a 5 poliritmi differenti, in 4, in 3, in 5, in 7 e così via. Quindi ecco, da questo punto di vista ho strutturato l'idea del tempo. Okay. Sotto questa
0: luce, questa, sì, veste. E dal vivo come sarà organizzato, se viene portato questo disco live, oppure è complicato proprio per visti gli ospiti anche internazionali?
1: Esatto, è complicato. Non so se dovessi, appunto, dedicarmi a un secondo lavoro di questo genere, allora penserei seriamente di portarlo dal vivo e magari facendo, come dire, una selezione sia dei musicisti naturalmente che dei brani musicali, certo, che possono essere proposti in una formula che a me piacerebbe molto, una formula di trio. Anche se devo dire che già ancora prima di, appunto, di questo disco l'ho portato dal vivo in una formazione in trio con, appunto, un batterista romano e un stichista romano, Roberto Fiorucci. Il batterista, adesso non mi sta venendo il nome sulla punta della lingua, comunque, ecco, l'abbiamo eseguito un paio di volte, abbiamo eseguito questi brani, io mi avvalevo anche proprio del looping dal vivo, quindi loopavo determinate parti proprio per avere questa complessità, e questa è stata una cosa interessante perché ho potuto sperimentare ancora prima, diciamo, del disco, certo, la presa all'ascolto del pubblico.
0: Un disco, appunto, che ricordiamo esce per Rake Noise, etichetta molto attenta a un certo tipo di sonorità, che non sono solo di questo tipo, anche in ambito elettronico, sì, ricordo, insomma, attiva da molto tempo, insomma, una buona casa per cui uscire.
1: Sì, sì, sì, sì, infatti è stata per me una grande soddisfazione.
0: Immagino. Senti, e quindi però tu nel frattempo sei impegnato anche con altre formazioni e con altre collaborazioni. Cosa succederà in tempi brevi?
1: Diciamo in tempi brevissimi, a fine luglio saremo al Moon June Festival organizzato da Leonardo Pavkovic a Teramo.
0: Con quale forma il progetto?
1: Saremo in realtà insieme a Stefan Telen ed Anthony Garone, quindi in trio, e suoneremo Dance, che hai mandato tu in radio, poi suoneremo Discipline dei King Crimson, e altri, un altro brano di Stefan Telen e un altro brano che abbiamo composto insieme io e Stefan Telen. Questo è un festival di musica prog, e quindi questa
0: a Teramo,
1: è a Teramo, diciamo la settimana dal 21 e tutta la settimana si tiene questo festival. Ci saranno Yosanna, i Soft Machine, insomma prog
0: di importante, insomma. Sì. Ma tu ti ritieni di stare dentro l'ambito prog o no?
1: Guarda, io mi ritengo un, diciamo, un compositore, un musicista cross genre. Posso suonare il prog così come faccio nel Fractal Sextet. Mi piace appunto abbiamo fatto questo disco, dicevo prima, di quartetti d'archi e pianoforte con Stefan Telen, che appartiene totalmente a un altro mondo, così come Minuzie è ancora un altro mondo.
0: Certo.
1: Quindi io, come dire, ho difficoltà e debito a questo punto anche di incasellarmi, perché vado dove mi spinge, come dire, dove mi porta la musica.
0: Certo. Quindi l'appuntamento, uno, quello abbiamo detto di Teramo.
1: E poi ad agosto sarò a Praga insieme alla band, alla Fractal Sextet, a registrare il terzo disco appunto della band, che uscirà sempre per Rare Noise, credo nel 2027, credo.
0: Oh, tra l'altro è uscito anche qualche video teaser di lancio del disco, ne ho scelto uno poi da visionare insieme poi all'ascolto del disco e all'ascolto dell'intera intervista. Tra poco uscirà il podcast al termine della chiacchierata sul sito di Radio Città Aperte, quindi troverete anche il teaser di Minuzie e anche l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp. Però il disco, ripeto, esce anche in fisico, no? In
1: sì,
0: CD?
1: In CD, in vinile.
0: Anche in vinile, quindi.
1: C'è anche, okay. Rare Noise ha fatto anche un'edizione limitata del vinile, che è bellissima, c'è un vinile bianco che rievoca un po' questa immagine della copertina, un bianco sporco, un bianco, ecco, non è bianco bianco.
0: Cosa evoca questa copertina?
1: Questa è una menzione particolare, la devo fare effettivamente. La grafica è stata curata da Petulia Mattioli, che è una bravissima designer. Esatto, io infatti avevo già adocchiato i suoi lavori, e quando Giacomo me l'ha proposto ho detto sì, andiamo subito da Petulia. E lei ha fatto questo lavoro splendido, perché ha interpretato attraverso questa conchiglia che c'è in copertina, e poi la filigrana con cui, come dire, ha evidenziato tutti i contorni e i rilievi di questa conchiglia, ha dato proprio il senso delle poliritmie, cioè degli incastri che si creano,
0: dando una forma comunque.
1: Dando una forma, ecco, rendendola materica questa dimensione.
0: Ebbene, quindi un disco assolutamente da ascoltare, da conoscere. Ora non ricordo, come Fabio Anile, a che numero siamo di album?
1: Sai che credo come Fabio Anile 4, come Fabio Anile. Poi ho diverse cose, appunto, Fabio Anile con Michael Peters, Fabio Anile con Per Boysen, appunto, oppure abbiamo fatto un trio con Trora alcuni anni fa, con Salvatore Lazzara di Pensiero Nomade, Luca Pietro Paoli, trombettista romano.
0: Certo.
1: Dunque abbiamo fatto un altro tipo di lavoro ancora.
0: Ottimo, ecco. Quindi, insomma, diciamo, non ti annoi, insomma.
1: No, cerco di non annoiare.
0: Allora, siamo giunti al termine di questa chiacchierata. Intanto lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci. Che vuoi far conoscere?
1: Compà.
0: La prima traccia, quindi scritto Compass, sì. Cosa significa?
1: È la figura metrica del flamenco, un'altra mia grande passione, la musica flamenca.
0: E poi se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata che magari non abbiamo toccato con le mie domande, o che vuoi sottolineare,
1: quello che posso dire è, appunto, ringraziare sia Giacomo per avermi dato questa opportunità, appunto, di pubblicare con la Rare Noise. Ringraziare Petulia, perché il suo lavoro veramente mi ha emozionato, lo dico sinceramente. E infine anche Stefano Castagna, che ha curato il missaggio del disco, che ha fatto un lavoro eccezionale.
0: Sono importanti da citare.
1: Ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno collaborato alla musica.
0: E allora facciamo partire Compà per Fabio Anile, nostro ospite oggi qui a Radio Città Aperta. L'album si intitola Minuzie, esce per Rare Noise. potrete leggere sul CD scritto 2025, ma in realtà è uscito nel 2026 a marzo,
1: 27 marzo.
0: Quindi se dovete fare delle classifiche nel 2026, ricordatevi e non fatevi confondere dal 2025 il disco di Fabianil del 2026. Questo
1: grazie.
0: Quando sarà poi fine anno. Grazie Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a te.
0: Ciao.

La musica è quella di Fabio Anile, nostro gradivissimo ospite. Abbiamo raccontato del suo album intitolato Minuzie, quindi vari passaggi da questo lavoro. Ecco che è ripartita anche Dance, che è stata la canzone d'apertura dell'intervista odierna. Allora, artista siciliano di base a Roma, artista siciliano che suonerà questa sera a Roma, è Flying Moscow, ossia il progetto dell'ex Three Second Kiss e Jaguar Massimo Mosca. Stasera sarà dal vivo in quel del Fanfulla di Roma. Allora, poi vado a vedere se suonerà anche da altre parti. Nel frattempo, ecco, per chi segue il lunedì, già se seguite la replica il martedì sarà superata la data, ecco, Massimo Mosca con il suo progetto Flying Moscow dal vivo stasera al Fanfulla. No Tell Buildings.

Flying Moscow dalla Sicilia, l'artista è Massimo Mosca, che in passato viveva invece a Bologna e ha dato vita a una grandissima band che si chiamava 3 Second Kiss, poi attivo con gli Jaguar e ora insomma attivo con questo progetto Flying Moscow. Allora, stasera dal vivo, perché ascolto il lunedì, quindi dal vivo questo lunedì 4 maggio in quel del Fanfulla di Roma, poi sarà dal vivo l'8 di maggio al Circolo Caracol di Pisa, il 9 di maggio al Circolo Ribalta di Voghera.

E tornano sulle scene anche i marchigiani Palmer Generator, trio familiare, perché sono padre, figlio e zio, se non ricordo male le parentele connesse all'interno di questa band, un progetto che vede di nuovo insieme appunto la famiglia Palmieri, se non ricordo bene, padre, figlio e zio. E qui siamo nell'ambito del post-rock, di passaggi noise, ed è un lavoro sicuramente ulteriormente positivo e che adesso andiamo ad ascoltare con un estratto. Poi avremo i Palmer Generator prossimamente con intervista qui in uno dei miei spazi su Radio Città Aperta. Eccoli qui, Palmer Generator, interludio.

interludio, la seconda traccia di questi quattro movimenti, quattro lunghe composizioni, anzi questa è la più breve se non sbaglio, per i Palmer Generator, da Iesi, il loro nuovo lavoro, sesto album.

intitolato Corpo Celeste. E rimanendo nelle Marche, qualche giorno fa sono andato a ripescare un vecchio disco del 2018 di una band di Macerata. Si chiamavano Na Na Na Na, 4 volte NA, Na Na Na Na. E avevano un suono che rimandava molto ai grandi God Machine, come questa Complain, quindi un ripescaggio necessario per i Na Na Na Na Na da Macerata, anno domini 2018, sì, eccolo qui il CD, che si intitola Constant Puberty.

E loro erano in Na da Macerata, 2018 l'album Constant Puberty, la traccia era Complay, sto facendo un po' di confusione, allora con ordine, l'album Constant Puberty e la traccia Complain, bel lavoro che ricordava in certi passaggi un suono 90, primi anni 90 di gruppi principalmente come God Machine, e poi anche qualche altro spunto ascoltando il disco rimandava ai Smashing Pumpkins. Però il timbro vocale è molto Robin Proper Shepard, molto God Machine, poi Sofia chiaramente. È un ripescaggio quindi all'interno di Puzzle, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 18 per chi segue la diretta del lunedì, fino alle ore 14 per chi segue la replica del martedì. E chiaramente poi troverete la scaletta, il podcast condiviso anche sui miei profili social. Ricordo che non mi potete contattare su WhatsApp, Telegram, SMS, perché il computer che riceve il tutto è fuori uso, ma mi potete scrivere, contattare, dirmi che ci siete attraverso Messenger Gianluca Polverari, attraverso i contatti social Facebook e Instagram sempre a mio nome. Mercoledì sarò in onda anche con 33x2, la trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, e quindi nella puntata numero 154, come disco del passato, andiamo a riprendere una band gallese dei gemelli Pinton, ossia i Gene Loves Jezebel, che erano molto particolari perché avevano un look, allora, a parte il primo disco che Promises, che li presentava, ecco, con dei caratteri anche di look molto più dark, post-punk, però già dal secondo album e soprattutto da quelli successivi in poi avranno un look quasi glam, quasi di quei gruppi che andavano air metal negli anni 80, ma facevano tutt'altra roba, facevano un rock gothic abbastanza tirato con aperture pop, tant'è vero che la loro musica arrivò anche nelle charts nazionali, nelle classifiche nazionali inglesi, fino anche poi arrivare nelle classifiche statunitensi, quindi ebbero molto successo all'epoca. Poi sono sicuramente decaduti, meno ricordati, intorno a questi gemelli hanno ruotato una marea di musicisti e poi anche i gemelli stessi hanno un po' discusso. Esistono adesso due Gene Loves Jezebel, due formazioni diverse. Comunque, noi ritorniamo al loro secondo album del 1985, intitolato Immigrant. Veramente un gran bel disco che si apriva con Always a Flame. Quindi, come disco del passato, ripescheremo i gallesi Gene Loves Jezebel. Che poi avevano un sound che, non nella voce, ma nell'aggressività, nella sua urgenza, a me ricorda un po' anche i vecchi U2.

Gumbel disco Jean Love Jezebel dal Galles 1985, il loro secondo lavoro Immigrante, che ascolteremo per intero all'interno di 33x2 come disco del passato. E come disco del presente, c'è l'atteso ritorno dei nord irlandesi Kneecap, che si rifanno vivi con Fenian, un lavoro che non la manda a dire ancora una volta contro Starmer, contro il primo ministro, un disco a sostegno della Palestina, un disco a sostegno delle lotte dei nord irlandesi, il tutto eseguito con delle sonorità dove l'hip hop si sposa con il dubstep, con un certo tipo di elettronica, e un piglio sempre bello, diretto, cattivo, senza fronzoli, una vera spina nel fianco, reale per quel che riguarda anche proprio il Regno Unito, perché poi alla fine hanno parecchi sostenitori, hanno un pubblico che li segue. Anche quando hanno suonato a Glastonbury sventolando la bandiera palestinese, c'è stata anche un'ondata di indignazione da parte proprio dei politici che appunto dissero che sostenevano Hamas, ma non era così, si sosteneva il popolo palestinese. Ecco, c'è stato anche un processo nei confronti di uno degli esponenti dei Kneecap. Ma ripeto, hanno un enorme seguito e sono una spina nel fianco prima di tutto per Starmer. E allora noi ci ascoltiamo qualcosa da questo Fenian, grande ritorno per i Kneecap, e poi lo ascolteremo per intero all'interno di 33x2, Smugglers and Scholars, Kneecap.

E questo è un estratto dall'album Finian di Kneecap, da Belfast. C'è anche questa traccia in sottofondo che si chiama proprio Palestine, con ospite proprio un rapper anche palestinese, Fousey. E quindi ascolteremo per intero questo album dei Kneecap mercoledì all'interno di 33x2, e torna con un bellissimo singolo, secondo me anche tricky, che a luglio poi pubblicherà a distanza di 6 anni dal suo album Fall to Pieces, Different When It's Silence. Disco che vede sempre la partecipazione come voce femminile di Marta Zlakowska. E allora ci ascoltiamo questo nuovo singolo che a me è piaciuto assai, proprio nel mood, nell'atmosfera molto cuba, che rimanda anche a certe cose di Nearly God. Si chiama Out of Place, Tricky.

E questa è la musica di Tricky, quindi lo abbiamo ascoltato con Out of Place. E allora, in attesa dell'album, ci gustiamo questo bel singolo, così come ora ci gustiamo questa stranissima trasmissione chiamata formazione chiamata MPTL Microplastics. Vengono da Londra, io li ho scoperti ascoltando la trasmissione di Angelo Pianizzola Panopticon, e devo dire che mi hanno molto colpito, perché propongono un strano post punk misto a folk, ma in una chiave molto così storta, malata. Hanno inciso questo lavoro solo su Bandcamp, comunque in digitale non mi risulta che sia stato pubblicato anche in fisico. E c'è questa Sex Pole che io ritengo veramente di un certo spessore. Loro si chiamano MPTL Microplastics, eccoli qui, Sex Pole.

0: Beh, a Londra stanno suonando parecchio nei circuiti underground e si sta parlando molto di loro. Hanno inciso questo album in formato digitale, si chiamano MTL Microplastics, l'album è Sod in Heaven, e quindi scoperti attraverso l'ascolto della trasmissione di Angelo Pianizzola, la sua Panopticon, che vi invito ad ascoltare.
1: You are brave for telling me to kill myself. You have a lot.
0: Il martedì dalle 18 alle 20 in replica, poi il mercoledì dalle 14 alle 16.
1: The pan will carry soot and marrow, goading its own swallowing. Your face will.
0: Oh, allora, altro lavoro molto interessante che deve ancora uscire, però insomma conosco già il loro vecchio materiale e questo nuovo, nelle sue due nuove tracce, mi sembrano veramente di grande spessore. Beh, parlo della band che viene da Bristol, chiamata Tara Clark in Trio, e questa è la splendida Somewhere Good. Qui su Radio Città Aperta Puzzle, da Bristol, una formazione assolutamente di spessore e che richiama alla memoria gente come Moviotone, come Crescent, quindi quella Bristol degli anni 90 che non era dietro al Britpop, al trip hop, bensì dietro a un suono, diciamo, post rock ma molto personale e minimale. E loro si rifanno proprio a quei maestri lì. Tara Clark in Trio.

chitarra Clerk in Trio da Bristol, formazione giovane ma che scrive veramente delle bellissime cose. Sta per uscire il loro nuovo album, questo è uno dei due singoli che lo anticipano, sia Somewhere Good. E qualche giorno fa, per la precisione mercoledì scorso, non sono potuto essere in diretta e ho mandato una puntata vintage di Mercoledì Morning, ed era una puntata del 2024, di fine aprile 2024, dove ospitavo una bravissima artista chiamata Klaus Calmo, artista di base a Bologna. Lei si chiama Clara Romita, supportata da Nicolò Cruciani di C+C uguale Maxigos, disco che usciva per La Tempesta, ripeto, nel 2024. Riascoltando i brani dico, cavolo, ma è da un po' che non la mando in onda, ripeschiamola, e oggi lo rifaccio, quindi con la traccia che si intitola Ora io vado via, dal suo album Passo Monteluna del 2024. Ora io vado via, in realtà vado via tra pochissimo, questo è il penultimo brano per quest'oggi, Klaus Calmo, e siamo su queste atmosfere sempre, un po' che richiamano anche in questo caso i Movioton, questa meravigliosa band. Ora io vado via per Klaus Calmo.

Bellissimo brano per Klaus Kalmo che conclude il suo album Passo Monteluna. Ora io vado via, adesso sì vado via, perché tra poco manderò l'ultima traccia e poi sarà la volta di Rock Trotter con Eleonora Tagliafico. In extremis vengo a sapere insomma che non sarà in diretta, quindi manderemo la trasmissione della scorsa settimana e poi in diretta dalle 20 Cats and Jammer con Miro Barsa. E questa trasmissione va in replica il martedì, ripeto, dalle ore 12. Oggi abbiamo avuto ospite Fabio Anile. Il podcast e l'intervista è già online sul sito di Radio Città Aperta, mentre tra poco uscirà anche il podcast e l'intera trasmissione presa e quindi cotta e mangiata, e ve la potrete riascoltare. Condividerò poi il link e podcast sui miei profili social. Io sarò di nuovo in onda mercoledì con Mercoledì Morning dalle ore 10 e venerdì dalle ore 16 con Alternitalia, solo musica italiana. Vi lascio sul nuovo singolo degli Editors, Call It In. Ciao ciao da Gianluca Polverari.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Eccoci un po', insomma, con dei problemi tecnici qua in radio, ma ci siamo. Questa è Rock Trotter, questa è Radio Città Aperta, io sono Eleonora. Alle 18:20 l'orario di Rock Trotter qui su Radio Città Aperta. Prima di me Puzzle, Gianluca Polverari. Oggi non ci sono articoli, praticamente. No, sto scherzando. Comunque Puzzle dalle 16 alle 20. Invece dopo di me non ci sarà quest'oggi Miro Bassa con il suo Cats and Jammer. Quindi io concludo la programmazione di Radio Città Aperta per quanto riguarda il lunedì. E per quanto riguarda invece la replica di Rock Trotter, potete ascoltarla il venerdì mattina su Radio Città Aperta, sempre dalle 10 a mezzogiorno, quindi la mattina, il venerdì, e invece il pomeriggio barra sera, il lunedì. Eccoci qua, non funziona neanche WhatsApp. Oggi vi ho detto che ci sono c'è qualche problema tecnico, ma noi insomma continuiamo la nostra programmazione. E eccoci qua. Beh, non mi ricordo che cosa dovevo dire. Sì, perché ogni volta social, numero di telefono, programmazione, eccetera, sono sempre quelle le cose. Poi alla fine, siccome andiamo molto spesso anche a braccio, non ci ricordiamo. Beh, ma questo è il bello della diretta, no? Non è che è sempre tutto meccanico, è sempre tutto deciso prima, sempre tutto scritto. Che pizza. Comunque Radio Città Aperta Rock Trotter la trovate anche non solo sui podcast e in diretta, ma anche insomma come social, Instagram e Facebook, Radio Città Aperta e Rock Trotter. Adesso iniziamo questa puntata di lunedì, oggi è 27 aprile 2026, quindi è l'ultima puntata di aprile di quest'anno in assoluto. E quindi apriamo con una canzone, e poi oggi ho intenzione di fare una programmazione piuttosto indie. Ah, veramente indie, non tanto per dire, deve ancora essere insomma sviluppata l'intervista che poi mi ha rilasciato Eugi dei Bull Brigade. Direte sì, ancora un'intervista di Eugi dei Bull Brigade, bene sì, perché ne abbiamo registrata un'altra insieme, però questa volta dal vivo presso Largo Venue in occasione del loro concerto, poi che si è tenuto la settimana scorsa a Largo Venue proprio con i Bull Brigade. Ma devo ancora un po' sistemarla, rielaborarla, quindi probabilmente ce l'avrete qui online in diretta su Radio Città Aperta la prossima settimana. Nel frattempo, comunque, oggi dicevo ci ascoltiamo un po' di musica indie. Adesso mi veniva in mente questa discriminanza che lui ha tirato un po' fuori, ecco, il concetto di indie. Sapete che è un po' così il concerto di indie. Non vi posso neanche dare il numero di WhatsApp per farvi sentire oggi, ma comunque potete farlo, penso, tramite SMS. Devo ancora verificare, verifichiamo. Intanto apriamo questa puntata con i Foo Fighters, perché come vi avevo preannunciato nella puntata scorsa di Rock Trotter, sono usciti con un nuovo album che si chiama Your Favorite Toy, e quindi ce l'abbiamo adesso a disposizione. Questo è l'omonimo title track.

E questa era Your Favorite Toy, il nuovo singolo dei Foo Fighters, ma anche l'omonima title track che dà il nome al nuovo album uscito dei Foo Fighters. Non sono ancora riuscita ad ascoltarlo tutto quanto, quindi non vi posso ancora fare una recensione, sì, mea culpa, anche se avevo il programma oggi e non riesco ancora a farvi una recensione del nuovo album dei Foo Fighters. Sì, lo so che oggi va tutto veloce, quindi probabilmente avrete 10.000 recensioni già disponibili sul web, ma visto che noi andiamo anche a passo lento, non siamo una radio commerciale proprio per niente, devo dire la verità, non l'abbiamo ancora a disposizione questa recensione, quindi andiamo molto molto calmi, e quindi se volete la recensione, insomma, dovete aspettare ancora un po'. Oggi praticamente la puntata della pazienza, dell'aspettare, perché insomma prima vi ho detto dovete aspettare per quanto riguarda l'intervista con Eugi dei Bull Brigade, adesso vi ho detto dovete aspettare per quanto riguarda l'intervista, anzi scusate, non l'intervista, la recensione del nuovo album dei Foo Fighters, e quindi niente, dovete aspettare ragazzi, dovete... Ma una cosa per la quale non dovete aspettare è la musica che vi metterò oggi, che è legata un po' alla scena, sì, anche alla scena indipendente, insomma, non diamo troppe etichette, andiamo a ritroso più che altro nel tempo, perché loro stanno per arrivare. I Germs, che sono la band che ha fondato Pat Smear, sempre Foo Fighters, mi ricollego a loro e a lui in particolare, il appunto, cioè per scusate un po', per andare, ecco, a ritroso, il chitarrista dei Foo Fighters, anche fondatore appunto di questo gruppo straordinario che sono stati ed erano, anzi, che sono i Germs. Noi ci andiamo a sentire quindi We Must Bleed qui su Radio Città Aperta.

Ed è questa, è un'altra canzone fondamentale per il punk hardcore, che è Amoeba degli Adolescents, sempre prendendo spunto dalla carriera di Pat Smear. Poi giuro che la smetto, non perché, no, figuratevi, Pat Smear insomma è stato in gruppi fondamentali sia per il punk hardcore che poi per il rock proprio, perché a parte la fondazione dei Germs, poi è stato chitarrista anche se per poco tempo appunto degli Adolescents, anche fatto parte però della band di Joan Jett, poi più tardi quella di Nina Hagen, poi Red Hot Chili Peppers, e infine entrò ad approdare, approdò in quelli che furono appunto i Nirvana, anche se non è tanto ricordato perché i membri fondamentali ovviamente sono tre dei Nirvana. Pat Smear era il quarto, era sempre appunto chitarrista, e soprattutto lo vediamo verso la fine, l'esibizione, debutta nella sua prima esibizione ufficiale il 25 settembre del 1993 al Saturday Night Live, e partecipa, io me lo ricordo, anche al, non come ovviamente dal vivo perché avevo 5 anni, ma insomma nelle registrazioni che ho visto successivamente con il gruppo, appunto con Nirvana, partecipò anche all'album dal vivo MTV Unplugged in New York, ovviamente quello che ricordiamo sempre. Adesso passiamo all'hardcore italiano, invece loro sono un gruppo punk rock italiano fondato nel febbraio del 1996, loro sono gli Skrillex.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Siete pronti? Ogni martedì dalle ore 21 alle ore 23 torna Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it dove parliamo di musica e videogiochi. Colonna sonora, trama, gameplay, curiosità e molto molto altro. Tutto dai migliori videogiochi del passato, del presente e tutti quelli che verranno. Insieme ogni martedì dalle ore 21 alle ore 23 con me, Vanessa Nex. Oh, e non mancate!
0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. Radiocittaperta.it, la tua radio online.

I Steelers con Beat Your Heart Out qui su Radio Città Aperta, Rock Trotter. Benvenuti alle nella seconda ora, quindi le ore 19, il giro di boa qui su Radio Città Aperta. Vi ho lasciato un po' no, da soli in compagnia delle canzoni, insomma, di varie canzoni dell'hardcore, del punk, dello street punk italiano, quindi nella prima ora, nella seconda mezz'ora della prima ora, ecco, così sono più precisa. Abbiamo ascoltato veramente di tutto, dai Kina, No More Lies, ma anche Carne Hardcore, Bull Brigade e per ultimi, gli ultimi infatti, che sono stati anche protagonisti della giornata di sabato. Ora è il 25 aprile, c'è stato il concerto al Quarticciolo qui a Roma, come preannunciato, che ha visto diversi protagonisti per tutto il pomeriggio, per tutta la sera, insomma, e gli ultimi hanno fatto anche la loro parte. Noi ci fa sempre, a noi fa sempre, insomma, piacere ascoltarli qui su Radio Città Aperta, e farà piacere anche aspettarli qui perché stanno per far uscire il loro nuovo album, da quello che ho capito, ma me lo sono sognato forse. Ragazzi, non lo so, veramente, ma me lo sono sognato che gli ultimi facevano un nuovo album. Boh, non lo so. Comunque, è passato un po', se non sbaglio, da Cinemetu, e quindi sarebbe ora. Non lo so, forse me lo sono sognata, adesso devo andare a verificare questa cosa, mannaggia, non ho nessun numero da darvi per potermi scrivere e potermi smentire. Vi darei il mio numero personale, ma forse sarebbe un po' troppo, un po' too much, veramente. Comunque, dopo questa prima retrospettiva dell'hardcore, Negazione, Nero Orgasmo, Germs, come vi avevo detto, siamo partiti dalla carriera di Pat Smear dei Foo Fighters con Germs e Adolescence, poi siamo proprio andati oltre nel punk core italiano con Squigners, appunto No More Lies e Band del Rione. Vabbè, loro non sono punk hardcore, però insomma, un po' di produzioni di Motor City, come Bull Brigade, appunto Band del Rione. Noi abbiamo ascoltato i Su Disorder, vabbè, loro erano anche protagonisti poi nella serata di Largo Venue, in cui ho realizzato anche, direi, l'ennesima intervista a Eugi dei Bull Brigade, che, come vi ho detto, sarà disponibile qui su Radio Città Aperta, forse la prossima settimana, chi lo sa. Siamo passati quindi alle ore 19, questa era appunto Beat Your Heart Out dei Distillers. Mi piacciono molto i Distillers, questo gruppo formatosi alla fine degli anni 90, appunto in America, con la cantante, australiana, Brody Dalle, non è forse tanto americano, ma è forse australiano. Perché non se l'aspetta mai, ma dall'Australia arrivano veramente i cantanti più inaspettatamente bravi, come per esempio Emil and the Sniffers. Chi lo direbbe mai, veramente, che sono australiani? Lo direste voi? Boh, io no, per esempio. E mi ricordo anche che fanno una data quest'estate, l'unica data italiana, che sarà a Trieste, e sarà il 7 agosto, se non sbaglio. Comunque adesso andiamo a verificare. Comunque in tema di cantanti veramente bravi, performer veramente brave, eccetera, appunto abbiamo ascoltato i Distillers con Brody Dalle, che adesso sembra che abbiano annunciato appunto da tanto tempo ormai la reunion, e quindi stiano continuando a fare concerti. Vedremo, insomma, se ci sarà anche qualche altro, insomma, album per i Distillers. Noi nel frattempo ci andiamo a sentire anche il progetto parallelo che avevano fatto, parallelo più non tanto perché i Distillers non c'erano più. Queste erano le Spinnerette,
sempre con Brody Dalle, questa è Get Love.

Confermo che non ho trovato proprio nessuna news sui Distillers, quindi veramente, se ho notizie ve lo farò sapere sulle mie pagine Instagram, sulla mia pagina anzi Instagram, che è Rocktrotter con il trattino in basso, underscore si chiama. Invece adesso volevo farvi ascoltare qualcosa delle nostrane Cleopatras, perché non ne parlo mai abbastanza. Invece adesso hanno fatto uscire un nuovo album, anche se vi volevo far ascoltare qualcos'altro. Vabbè, ve lo faccio ascoltare tutte e due, perché qua non dobbiamo rispondere a nessuna logica veramente di mercato. Non siamo una radio commerciale, l'avrò detto già 100.000 volte, e anzi c'è il tasto sostienici vicino al player dal quale ci state ascoltando sul sito di radiocittaperta.it. Ho aperto una grossissima parentesi, questo per andarvi a dire che noi ci sosteniamo da soli come speaker della radio, come Radio Città Aperta, e quindi se volete farlo anche voi fatelo cliccando sul quel tasto arancione, lo vedete bene, eh? Adesso non mentite veramente, perché si vede. Sostienici, cliccateci e sosteneteci. Ovviamente Radio Città Aperta, non me. Allora, l'ultimo album delle Cleopatras si chiama Art Pieces, che è uscito adesso nel 2026, e se non sbaglio una trasmissione che si chiama Driving Saturday qui su Radio Città Aperta del mio amico Alessandro Sgritta ne ha parlato, se non ha fatto veramente addirittura l'intervista con le Cleopatras, ma non ne ho idea veramente, però sono sicura di averla vista. Tra proprio le varie cose, le varie mille e mille cose che Sgritta fa qui su Radio Città Aperta, e quindi forse ne ha già parlato lui. Comunque adesso vi faccio sentire due tracce, una tratta da un album che mi è capitato veramente oggi sotto mano, che è del 2022, che è forse l'ultimo delle Cleopatras, che si chiama Bikini Grill, e va ovviamente a scimmiottare il nome del gruppo femminista di anni 90, Riot Girl, che si chiama Bikini Kill, ma questo lo potevate immaginare. Poi una traccia dall'ultimo album, che è appunto Art Pieces, e partiamo con Bikini Grill, quindi We Don't Play Like Men, proprio per farvi entrare nel mood, non suoniamo come gli uomini.

Scusate, avevo alzato un'altra leva del mixer. Comunque siamo tornati in diretta perché praticamente la puntata di Rock Trotter è giunta al termine. Questa puntata di fine aprile 2026, questa era Ekka Vandal, Bleed But Never Die, e abbiamo ascoltato, dopo la mia voce che annunciava le canzoni delle Cleopatras, qualche altra canzone. Infatti abbiamo ascoltato le Venomous Pinks per fare una dedica anche alla batterista che purtroppo ci ha lasciato oggi, poi le Brini Girls con Love, le Bad Cop addirittura con due singoli, Woman Are Kiss e Retrograde, e poi siamo andati in terra appunto australiana con Emil and the Sniffers, sempre con You Should Not Do That, e questa è Ekka Vandal con Bleed But Never Die.

Io vi ricordo ancora che il podcast di questa trasmissione sarà disponibile sul sito di Radio Città Aperta. Tra una ventina di minuti, anzi da una ventina di minuti circa dopo la fine della trasmissione, quindi verso, se finiamo alle 8, beh alle 8:20 sicuramente, dopo una ventina di minuti sono le 8:20, ed è disponibile ovviamente sul sito www.radiocittaperta.it. ricordatevi anche la replica di Rock Trotter il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Mi raccomando, ascoltate tutta la programmazione se potete di Radio Città Aperta, secondo anche dei vostri gusti, ma ne abbiamo di tutti i colori, abbiamo insomma chi fa... Ah, mi sono scordata di trasmettere una canzone che volevo troppo mandare oggi, vabbè, abbiamo ancora qualche minuto. Tra l'altro dopo di me oggi non ci sarà Miro Barsa con Cats and Jammer, e quindi posso assolutamente mandarla questa canzone. Infatti volevo chiudere in realtà come abbiamo iniziato, cioè noi oggi abbiamo iniziato con i Foo Fighters, che hanno fatto uscire il loro nuovo album che si chiama Favorite Toy, Your Favorite Toy, e volevo concludere con la figlia di Dave Grohl che si chiama Violet Grohl. Abbiamo visto noi fan dei Foo Fighters varie volte esibirsi anche ai live della band, soprattutto a Londra, e questa è Nausea praticamente. La volevo far sentire ovviamente qui a Rock Trotter, ma in realtà sono andata proprio, come si suol dire, in fissa con un'altra canzone che poi non c'entra niente con queste sonorità, ma chi se ne frega. Jimmy Ruffin che canta What Becomes of the Broken Hearted. Quindi facciamo che concludiamo Rock Trotter con Nausea di Violet Grohl con Dave Grohl che canta, e poi ci ascoltiamo questa versione che non c'entra un bel amato tubo, come si suol dire. Però insomma, per chi sta vedendo, anzi ve l'ho già detto le altre volte, la serie TV For All Mankind, che non è ancora finita ragazzi, perché la quinta stagione è ancora da concludersi, stanno uscendo le altre puntate su Apple TV eccetera, quindi vedremo come va. Però non sono molto soddisfatta, se vi devo dire la verità, di questa quinta stagione, ma neanche della quarta. Forse le prime tre sono di sicuro le più belle, le prime due, ecco, facciamo forse le prime due, tre, ecco, mettiamola così. Insomma, questa serie che mi ha insegnato questo nuovo termine, oltre la distopia, che è l'ucronia praticamente, quando cioè la storia viene modificata e ci sono degli avvenimenti storici che sono fatti andare in un modo diverso da come in realtà sono andati. Quindi questa serie nel particolare racconta dell'ascesa allo spazio del Race for the Space, come era negli anni 70, da parte degli Stati Uniti e della Russia, e quindi se non fosse andata così come sarebbe andata. Vabbè, insomma, non vi svelo niente, anche se forse la scorsa volta qualcosa vi ho svelato. E poi altri avvenimenti storici non esagerano troppo a modificare la storia eccetera, però insomma, oltre che avvenimenti storici, se fossero andati in un altro modo come sarebbero al giorno d'oggi, anche ovviamente immaginano il futuro come sarebbe con le conquiste dello spazio. E quindi vi lascio con questa proposta, con questo suggerimento di serie TV nuovamente. Questa è una canzone tra l'altro che ho ascoltato nella prima stagione, era comunque è bellissima, durante For All Mankind, e quindi ve la voglio riproporre anche qua. Però prima ci andiamo a sentire Violet Grohl per chiudere la puntata di oggi, che canta Nausea insieme a Dave Grohl. Io vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto oggi di Rock Trotter, e quindi buona serata a tutti e a tutte, e ci sentiamo lunedì prossimo qui su Radio Città Aperta.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
3: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
4: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
5: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
6: Presidente di che?
7: Hello? Hello, Mr. Taylor.
8: What do you want?
7: Turn on the radio.
8: I'm talking to you. I'm talking to you.
9: You're being grotesque.
7: The radio, remember? Make it work.
10: Radio. It tends to induce.
11: You got time. Close down. Now it's pretty late.
12: Why don't you switch on the radio?
13: I refuse to discuss it any further.

0: Radio.
1: Thank you, Mr. Thiel.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Siamo arrivati, in realtà siamo tornati, era un po' che non ci sentivamo, ci sono state un po' di feste nel frattempo, un po' di lunedì, un po' di allungamenti. Comunque oggi lunedì 4 maggio e faccio gli auguri a tutti i nati nella giornata di oggi, a tutti i tori nati nella giornata di oggi, anche se in questa trasmissione gli oroscopi ci entrano poco. Questo è Cazza in Jammer, io sono Miro Barsa. 340 1974 468 è il numero per mettervi in contatto con Radio Città Aperta. Normalmente però, perché in questi momenti stiamo vivendo un'apocalisse tecnologica, per cui attualmente, poi apocalisse diciamo, vabbè, abbiamo qualche problemino che però non ci consente di leggere o anche rispondervi ai messaggi che voi mandate. Potete mandarci degli sms, questi pensate ancora li possiamo leggere, però per il resto siamo un po', come dire, fregatini. Vabbè, detto questo, come dire, potete comunque seguire tutte le attività Radio Città Aperta, in particolare dal sito www.radiocittaaperta, da X, Twitter, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook. Ecco, detto, ho detto veramente tutto. Come va? Avete fatto un'ottima festa del lavoro e dei lavoratori, visto che c'è tanto lavoro per tutti, c'è tanta dignità, stipendi adeguati al vostro ruolo, il capitalismo è stato sconfitto e tutti siete super contenti. Credo che sia andata proprio così, no? Insomma, questo è quello che emerge dalle comunicazioni fatte negli ultimi tempi. Comunque, magari forse non è proprio andata così. Vabbè, se non è andata così, sappiate che invece così va a, cioè così va sempre allo stesso modo questa trasmissione di Cazza in Jammer, che inizia con del poppettone. Oggi proprio la buttiamo giù pesante con il poppettone, perché musicalmente, ma più che altro proprio da un punto di vista artistico, forse potrei dire, sta per uscire quel meraviglioso capolavoro che deve essere Il Diavolo Veste Prada numero 2, perché comunque cose nuove non se ne fanno, allora andiamo a riprendere quelle vecchie. Esce anche la colonna sonora, c'è Lady Gaga dentro e la canzone si chiama Shape of a Woman, e noi quindi a questo punto ce l'andiamo a sentire. Ma che fai, non ti vai a sentire Lady Gaga una nostra? Dai, con Shape of a Woman.

Ed eccoci qua, sì. Abbiamo proprio iniziato con Lady Gaga. Voi direte, ma come mai? Vabbè, niente, ci stanno queste cose, sai. Il gossip comunque funziona. Adesso c'è anche il Met Gala. Ma dai, davvero, Miro, Barça, ti interessa questa roba? Non tantissimo, però, perché no? Nel frattempo vi volevo invece parlare di una notizia che... questa invece un po' di più vi interessa, perché è così, mettiamola un po' di basetta, dai, sotto un po' di Lady Gaga, sotto ci sta bene. Perché sentite i clacson? Vabbè. Perché abbiamo parlato tanto spesso di la limitazione, l'accesso dei minori a internet, i contenuti pornografici o a sfondo sessuale. Beh, gli americani hanno trovato una soluzione, ok? No, la soluzione potrebbe essere intitolata "E fattela te". Cioè, i cristiani puritani, un gruppo di cristiani puritani, si è fatta una rete telefonica in America, statunitense, mobile, pensata soltanto per i cristiani, di quelli proprio puri, che quindi blocca l'accesso a questo tipo di contenuti, e lo blocca proprio alla fonte, lo blocca alla sorgente, non alla fonte, alla sorgente, dove questi contenuti possono essere bloccati. Quindi la soluzione, vabbè, questa era abbastanza ovvia, basta mettere un filtro dove passa tutta sta roba, quindi proprio da chi ti dà internet, e la rete funziona, si basa su T-Mobile, in realtà è un MVNO, un Mobile Virtual Network Operator, e dovrebbe funzionare. In realtà per ora è in fase di test e dovrebbe, poi non lo so, questo per ora bisogna rimanere un po' aggiornati, perché il lancio è previsto per domani. Pensate un po', creeremo e crediamo di averne tutto il diritto un ambiente incentrato su Gesù, privo di pornografia, di contenuti LGBT e di contenuti trans, l'ha dichiarato Paul Fisher, fondatore di questa Radiant Mobile. Fisher afferma di aver reclutato una serie di influencer cristiani per pubblicizzare il piano e di aver contattato migliaia di chiese in tutto il paese, offrendo la possibilità a Radiant di donare una parte della quota dell'abbonamento mensile di $30 ai fedeli della loro chiesa. Quindi è qua c'è dell'imprenditoria non da poco, direi. Chissà se questa cosa funzionerà, bisognerà vedere non tanto se funziona da un punto di vista di l'accesso, bisognerà vedere se sarà poi sostenibile economicamente, ovvero, detta proprio in altri termini, bisognerà davvero vedere se tutti quelli che vanno in chiesa poi davvero non lo vogliono vedere il porno, oppure zitti zitti nelle loro casette se fanno le zaganelle. Continuiamo dalle parti del porno, sì, scusate, del pop. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Scusate, eccoci qua di nuovo, scusate, eccovi. Allora, dunque, abbiamo parlato un po' di cristiani, ma che facciamo? Non parliamo anche di altre cose? Parliamo per esempio del membro del tempio satanico. Voi direte, che c'entra tutto questo? Non saprei esattamente come introdurla, perché l'America è proprio un posto strano. Praticamente c'è una sorta di diritto, esiste un diritto in America, che è il diritto all'autonomia corporea degli studenti, e c'è una scuola superiore in America che ha implementato un sistema automatico di localizzazione degli studenti che si chiama Minga. In particolare questo sistema include un sistema digitale di controllo dei bagni, ok? Per esempio, agli studenti non è possibile usare il bagno il lunedì. Vabbè, perché? Non mi direi. È così, funziona così. Gli studenti hanno un limite massimo di 5 minuti in bagni per tutte le funzioni corporee. E quindi, insomma, c'è sta roba qua. Esiste in una scuola, non è ovunque, esiste. Allora, è sempre difficile. Come è riuscito uno studente ad aggirare questa cosa? Lui si è dichiarato appartenente a una chiesa satanica, membro del tempio satanico, e ha detto che non può non può essere controllato perché la sua religione glielo impedisce. La sua religione la religione del tempio satanico ha detto che se praticamente non toglievano questa studente o studentessa, non ci interessa più di tanto, da questo sistema draconiano di comando e controllo su quando fare la pipì, la cacca o il ciclo mestruale, loro come associazione religiosa riconosciuta, a quanto pare il tempio satanico, avrebbe fatto delle cause legali alla scuola, adducendo credo quella casistica tipo il quarto emendamento, comunque roba legale bella forte e pesante, e quindi la scuola, per paura di cause legali, pensate un po', dal tempio satanico, ha tolto la studentessa dal programma di controllo. Quindi fondamentalmente viva Satana, ecco, questo è un po' quello da cui la cosa da cui dovremmo imparare. Detto questo, vi lascio un po' di tempo per riflettere sul fatto che nella stessa nazione, da una parte, dei ferventi cattolici si sono fatti una rete di telefonia per non far vedere il porno, e dall'altra una setta satanica, potremmo chiamarla, sì, ha permesso a una studente di non essere controllata da sistemi automatici all'interno di una scuola superiore. Questa è la stessa nazione. Vi lascio un po' di tempo, vi metto una musichina, rimaniamo più o meno dalle parti del poppettone. Lei è Francesca Michelin, ha fatto questa canzone, insomma, l'ha cantata anche sul palco del 1° maggio. Si chiama Una donna non può.

Una donna non ha per la Michelin. Ascoltate qui a Radio Città Aperta, questa è Cats and Jammer, la trasmissione lunedì con fatti scienza, spazio, tecnologia. Saluto tutti quanti quelli che si sono collegati, che magari non si collegavano da un pochettino. Sì, vi ricordo che purtroppo non potete comunicare, non mi potete mandare dei messaggi, cioè me li potete mandare se mi conoscete, quindi me li potete mandare al mio numero personale, se no vedo di riuscire a recuperare la possibilità di mandarmi un meraviglioso SMS. Comunque nel frattempo parliamo, anzi iniziamo subito a parlare di fatti di tecnologia, perché è uscita una notizia piuttosto preoccupante, perché tutti i kernel Linux rilasciati dopo il 2017 sono vulnerabili a gravi bug di escalation dei privilegi, che significa che tutte le versioni di Linux dopo il 2017, dei kernel di Linux dopo il 2017, è possibile su tutti i dispositivi che hanno questo tipo di kernel riuscire a diventare un super capo del computer, di quel computer, di quel sistema operativo, con semplicemente 732 byte. E voi direte, Capri, ma che significa? Significa, fatto in soldoni, che tutte le versioni di alcune, sì, tutte le versioni dei kernel di Linux del 2017 in poi, con una, diciamo, un movimentino di bit e byte, con un po' di codice scritto, si può rubare tutte le password, tutte le informazioni segrete che stanno scritte là dentro. È uscita questa falla logica, identificata come CVE-2026-31431. È un difetto logico lineare. Non mi chiedete che significa, perché non è che ne capisco tantissimo di kernel Linux, per quanto ne capisco un pochettino di informatica. La vulnerabilità è stata testata su Ubuntu, Linux, RHEL, SUSE, ma Debian, Arch e Fedora, tutte quante si comportano allo stesso modo. E esiste però fortunatamente già una prima patch. La patch ha un commit, cioè un numero che è A664B, vabbè non vi interessa, comunque aggiornate sempre i vostri sistemi. Voi direte, vabbè, ma Linux dove gira? Ah, questa è una bellissima domanda. Linux gira tipo nel 99,9% delle cose che vi stanno intorno, soprattutto per esempio nei telefonini, tutti gli Android per dirvi, ma anche tutti i router, tutte le, forse anche nelle vostre lavatrici. Quindi un po' questo tipo di cosette diventa bella pesante. La cosa positiva, per così dire, è che grazie alla comunità dell'open source e cose di questo genere, queste cose escono fuori e vengono anche risolte abbastanza velocemente. Per esempio invece problematiche di sicurezza su altri sistemi, come possono essere Microsoft o Apple, ecco, quello già un po' più complesso. Comunque rimaniamo nel mondo del lavoro. Come vi dicevamo, ha cantato la Michelin sul palco del 1° maggio. Questa invece si chiama Piangere al lavoro, e loro sono i ministri. Male per

Piangere al lavoro, che spero che sia una cosa che nessuno di voi ha mai fatto o ha mai provato, ha mai esperienziato, che non si dice assolutamente. Parliamo di musica, parliamo di tecnologia, parliamo di intelligenza artificiale, perché lo sapete, qua ogni tanto, cioè ogni tanto, molto spesso è comunque l'argomento più on fire del momento, e quindi Katzenjammer se ne occupa. Spotify ha introdotto un nuovo badge verified per indicare chiaramente agli utenti quando un artista è reale e non generato dalla IA. È successo negli ultimi mesi, quasi un annetto ormai, che queste piattaforme di musica online siano state inondate di musica generata da intelligenze artificiali, che creano canzoni e testi più o meno belli, a volte anche carini, a volte un po' brutti. L'idea di creare queste canzoni e metterle sulle piattaforme qual è? Quella di monetizzare, cioè tu crei 1 miliardo di canzoni, le metti sulle piattaforme e poi dici, vabbè, qualcosa mi arriverà, magari non tanto, ma se ne creo tantissime, la legge dei grandi numeri, no? Quindi magari prendendo un pochettino da ogni ascolto, poi su tutta quanta la musica che ho creato qualcosa ci prendo, anzi ci guadagno, e ho speso pochissimo per crearla. Allora Spotify, per correre al riparo da tutto ciò, ha creato questo badge verificato. Come si fa? Qual è il criterio per cui gli artisti sono verificati? Devono avere un'attività di ascolto costante nel tempo, quindi quando gli utenti hanno un interesse costante da parte degli utenti, non ci sono solo dei picchi di breve durata. Dimostrare a Spotify di essere persone reali attraverso una presenza online identificabile sia sulla piattaforma che al di fuori di essa. Quindi devi fare i concerti, merchandising e account social legati. Mi sembra che l'ultima volta hanno fatto una rimozione, sì esatto, nel 2025, 75 milioni di brani spam generati dall'intelligenza artificiale. 75 milioni di brani, ok? Per capirci. Eppure questa roba continua a funzionare, cioè la continuano a mettere, cioè le continuano a pubblicare, come vi dicevo, sempre per rimanere, per tirare fuori i soldi dalla bestia, utilizzando un'altra bestia. Ok, detto questo, e prima di continuare a parlare di intelligenza artificiale e dei loro disastri, ne parleremo appunto dopo la prossima canzone, ci andiamo a sentire l'ultimo singolo dei Black Keys, She Does It Right, qui a Radio Città Aperta, Katzenjammer.

She Does It Right. E qual è le altre problematiche relative a ChatGPT e alle intelligenze artificiali? Fanno cazzate, ecco, questa è un po' la sostanza, la sostanza molto semplice e stringente. Un agente AI di intelligenza artificiale basato su Claude, che è stato utilizzato all'interno dell'ambiente di sviluppo Cursor, ha cancellato in pochi secondi l'intero database di produzione della piattaforma Pocket OS, eliminando anche tutti i backup collegati. Proprio boom! L'incidente è stato descritto da su X, quello che era Twitter, accompagnato dalla trascrizione della confessione generata dall'agente stesso dopo l'accaduto. Gli agenti sono questa roba che fa fondamentalmente il lavoro che farebbe uno sviluppatore. Quindi ti rispondono anche, ti dicono proprio, cioè tu parli in maniera discorsiva con questa intelligenza artificiale e loro ti rispondono in maniera discorsiva. Secondo il resoconto, l'intelligenza artificiale stava eseguendo un'operazione di manutenzione in un ambiente di staging, poi ha trovato un errore sulle credenziali e invece di interrompere il processo o richiedere un intervento umano, ha tentato da solo risolvere il problema, ha eliminato un paio di volumi e purtroppo un volume, cioè un pezzo di sistema operativo, un file condiviso, era condiviso col sistema di produzione. Già qua stiamo molto molto messi male in tutto, quindi quasi quasi te lo meriti. L'eliminazione dei dati ha causato la perdita di mesi di informazioni operative, costringendo il team a ripristinare un'istantanea risalente però a 3 mesi prima dell'incidente, perché sto simpatico sistema dell'intelligenza artificiale non solo aveva cancellato il DB di produzione ma anche i backup. Vabbè, visto che ci siamo, il caso ha ovviamente attirato l'attenzione per la rapidità con cui un singolo comando ha causato un danno esteso e per la dipendenza ovviamente da un agente autonomo in un contesto operativo critico. Non è stato possibile ripristinare tutte le informazioni che erano presenti perché ha cancellato tutto. E vabbè, l'azienda ha dichiarato di aver rivisto la propria infrastruttura per evitare che un singolo token possa accedere a risorse critiche senza limitazioni. Diciamo che di base l'errore è proprio il fatto della condivisione tra ambienti che devono essere separati, questo ve lo dico, se non sapete di che sto a parlare meglio, meglio per voi, ma di base gli ambienti devono essere separati, gli ambienti staging non devono parlare con quelli di produzione, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, se no succedono queste cose qua. Il problema è che se lo fa un omino magari ti viene il dubbio, cioè magari devi fare una serie di azioni una dopo l'altra prima di cancellare le cose. Se lo fa un agente di intelligenza artificiale segue dei passi logici, da 1 fa 2, 2 a 2 fa 3, 3, 4, 5, 6, 7, poi scancella tutto e tu fai forse non lo dovevo fare, mi è venuto il dubbio mo, vabbè niente, scusami, ciao. Perché poi la gente de Claude fa così, non è che ti, cioè non si neanche, non lo puoi neanche crocifiggere in sala mensa come si faceva un tempo. Mamma mia che schifo. Editors, call it in.

E rieccoci qua in diretta. Voi direte, ma come mai passi? Perché sto avanti e indietro e non è proprio facilissimo. Vabbè, ma non vi interessa più di tanto. Comunque, parliamo ancora di intelligenza artificiale, perché ci sono dei dati interessanti, soprattutto per quanto riguarda le disinstallazioni di ChatGPT, che stanno registrando un picco nel momento peraltro peggiore per quanto riguarda OpenAI. All'inizio della settimana scorsa il Wall Street Journal aveva riferito che OpenAI, che è la società che sta dietro a ChatGPT, aveva mancato i suoi obiettivi interni di raggiungere 1 miliardo di utenti attivi settimanali entro la fine dello scorso anno. E pare che, insomma, non ci sta riuscendo, perché c'è un sacco, c'è un certo numero di persone che lo disinstallano, non lo usano. In particolare, le disinstallazioni dell'app Chatbot, che sta su, penso, sul cellulare, sono aumentate di un 132% su base annua. Il contratto estremamente controverso con il Pentagono, che Altman aveva seguito e aveva definito opportunistico e sciatto, ha portato alle disinstallazioni a un sorprendente 413% a marzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quindi qua c'è anche un po' di boicott. I download invece, in realtà, di Claude, che potremmo dire che è il competitor, anche se non giocano lo stesso campionato, sono aumentate del 1000% anno su anno rispetto al 14% del ChatGPT. La società sta indagando attivamente sulla raccolta di fondi con la pubblicità. Infatti, vabbè, ci sono un po' di meme, di vignette in cui ti dice ciao ChatGPT, mi puoi dire come si fa questa cosa? Certo, però prima prendi questo integratore. Io, queste cose un po' bislacche. $8 al mese dovrebbe essere il pagamento, e l'azienda spererebbe di attirare 112 milioni di utenti entro la fine di quest'anno, e prevedendo anche un aumento di quelli che invece hanno l'abbonamento Plus, che pagano $20 al mese. Ce la faranno? Non lo so. E infatti, in tutto questo, poi, in tutta la questione sull'intelligenza artificiale, oltre all'etica, la senzietà, cioè sono senzienti, la risposta ve la dico subito è no, non sono senzienti, intelligenza artificiale, sono dei pappagalli statistici, oltre al fatto di rubare il lavoro e tutto quanto, c'è una questione molto più grande di tutto, della quale non parla nessuno, neanche nelle conferenze, che è sì, ma è sostenibile economicamente? Cioè, i soldi che ci butti dentro ti ritornano aumentati o ci hai solo buttato dei soldi dentro? Perché se ci butti solo dei soldi dentro, allora non è solo un investimento rischioso, è proprio un investimento a perdere. E in questo sappiamo bene che il capitalismo non perdona, gli investimenti a perdere non vanno bene, non funzionano e vengono abbandonati. Ma voi direte, ma è uno strumento potentissimo. Sì, ma non è sostenibile economicamente. Cioè, guarda, qua proprio taglia le gambe a tutti, il taglia più dell'etica, della moralità, della legalità, delle norme, degli stati, degli ferventi cristiani, dei luddisti, di quelli che dicono torniamo al cavallo, più di tutto questo torna sì, ma non è economicamente sostenibile, quindi non la usiamo e morirà così, come è successo anche ad altre cose, in attesa per esempio di tempi migliori, quando questo potrebbe esserlo. Bene, ho tracciato un bel panorama futuro, vero? Bene, rimaniamo comunque ad ascoltarci un po' di musichina, quella invece ci sta sempre bene. In particolare ci andiamo a sentire un pezzo dei Litfiba, ma vecchio il pezzo, ovviamente, che quest'anno saranno anche in tournée con 17 re-edition della re-edition in formato quasi totalmente, informazione quasi totalmente quella originale, del resto uno è morto quindi non si può fare. Noi ci andiamo a sentire, anche loro peraltro si sono esibiti al palco del 1° maggio, quello di San Giovanni. Noi ce li andiamo a sentire con Il Volo, da El Diablo. Pensate un po' che abbiamo ricacciato, eccola qua, Il Volo, Litfiba.

Potevi avere il mondo, ma l'hai lasciato tu. Tarararararara. Dicevano i Litfiba un bel po' di anni fa, un bel po' di anni fa. E chissà se poteva avere il mondo chi ha creato, chi ha pensato all'intelligenza artificiale e poi già si è trovato un po' di, diciamo, casini. In particolare, l'utilizzo principale che se ne sta facendo è quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere i programmi, per scrivere codice. E l'idea geniale è quella di utilizzare questi agenti che creano codice come dire, risparmiare appunto su stipendi, assistenza sanitaria, spazi e quant'altro. Però la questione economica sta iniziando a farsi sentire. Infatti le aziende stanno accumulando enormi costi per utilizzare l'AI, ben oltre le aspettative, e poi dopo però il ritorno è codice o de merda, poco bello o poco funzionante. E mentre dall'altra parte, cioè chi produce questi agenti che scrivono codice, dice sì, lo scrive male il codice, ma sai perché? Perché non ci hai messo abbastanza soldi, quindi ce ne devi mettere ancora di più, tipo Cloud Code dice questa idea. Dall'altra però le aziende dicono sì, però se per esempio il costo medio per sviluppatore è $6 al giorno, però Cloud ne costa 12, forse, come dire, potrei esternalizzare questa cosa che faccio fare all'intelligenza artificiale, la faccio fare, pensa, a una persona, è un mondo stranissimo questo, in cui alla fine su tutto governa il soldo. Ora, purtroppo, no, per fortuna sì, sono ancora libero di dirlo. Diciamo che è stata venduta una retorica e poesia dell'intelligenza artificiale in cui una macchina può fare il tuo lavoro e così tu non fai niente. No, questa è la poesia carina venduta. In realtà la macchina fa il tuo lavoro e tu fai il doppio del lavoro, in un modo o nell'altro. Se non troviamo qualcosa da fare, te lo troveremo. Tu sarai più in burnout perché dovrai comunque spingere almeno quanto la macchina per stare al livello della macchina, stare al livello produttivo della macchina. Tendenzialmente, se non reggi e niente, troveremo un altro che reggerà al posto tuo, altrimenti potrai andare a morire di fame perché non ti diamo uno stipendio. Questo è un po' il panorama computazionale e lavorativo del futuro. Bello, eh? Foo Fighter, Window!

fino all'ultima nota, Wind of per i Foo Fighter, l'abbiamo ascoltata. Allora, direi di iniziare a parlare un pochettino anche di spazio, ci sta bene, ci sta bene. Però parliamo di spazio con una notizia un po' tristarella, perché sapete, la sonda Voyager continua il suo viaggio nello spazio interstellare, ma c'ha sempre meno energia, piano piano si sta spegnendo, più che altro piano piano. Le stanno spegnendo per risparmiare energia, per poter continuare a parlarci con sta roba che sta lontanissima. Quindi è stato spento un altro strumento, LECP, rilevatore di particelle a bassa energia, utilizzato per misurare gli ioni, gli elettroni e i raggi cosmici provenienti sia dal sistema solare sia dalla Via Lattea. E è un parte di un piano che è stato definito vari anni. Purtroppo i generatori a radioisotopi a bordo, che sono praticamente è una sorta di batteriona radioattiva che mano a mano decade e produce energia elettrica, però mano a mano decade e mano a mano produce sempre meno energia elettrica. Poi non è che ne produce tantissimo, quindi non è che c'ha una... Non immaginate una centrale nucleare che si porta presso, c'è un affarino, ecco. Considerate poi che sta roba è stata lanciata nel 1977 ed era progettata per durare pochi anni ed è ancora operativa dopo quasi mezzo secolo. Per evitare quindi uno spegnimento improvviso e incontrollato, gli ingegneri ogni tanto scelgono che cosa spegnere. E purtroppo poi, insomma, erano 10 gli strumenti di misura originali, ne rimangono 3 ancora attivi. Le due sonde Voyager, Voyager 1 e Voyager 2, sono gli unici strumenti costituiti dall'uomo ad operare oltre l'eliosfera, cioè oltre la zona di interferenza in cui si sente ancora la forza del Sole. E l'idea di spegnere questi strumenti uno dopo l'altro è quella di avere più tempo possibile, di avere più dati possibili verso queste due meravigliose macchine costruite dall'uomo e lanciate veramente tantissimo tempo fa. Ogni tanto fanno veramente delle magie questi del JPL, che riprogrammano a distanza di tempo. Considerate che ci vogliono tipo ore prima di mandare un comando e ricevere risposta, quindi non è proprio facilissimo. È stato spento un altro strumento per mantenere ancora la vita, ma siamo vicini a quel limite in cui purtroppo non potremo più avere informazioni almeno da Voyager 1, se non sbaglio, che è stata la prima lanciata. Voyager 2 ancora un pochettino potremmo riuscire a ricevere dati, ma non tantissimo. Lo so, purtroppo succede così. Succede così ogni giorno, ogni notte. Come... scusate, ho sbagliato. Vabbè, ma sì, ma ce la sentiamo un po', questa la sentiamo dopo. Ogni giorno, ogni notte, come la canzone di Cosmo.

Ogni giorno, ogni notte, che forse avete ascoltato due volte, ma non mi interessa più di tanto, perché più di tanto voglio dirvi che oggi era una giornata particolarissima. Non era soltanto il compleanno di chi è nato il 4 maggio, ma è anche lo Star Wars Day. Perché? Perché gli americani sono matti e segnano le date come soltanto a loro piace. Infatti oggi è May the 4th, e che suona un po' come May the Force. May the Force be with you. E quindi oggi è il 4 maggio, ovvero la giornata internazionale di Star Wars. Star Wars, che è diverso da Star Trek, se fate la cioè se vi sbagliate possiamo non essere amici. Ovviamente pieno di eventi, c'è stato nelle piccole congreghe di nerd, maratone di film, vestirsi, fare le feste a tema. Star Wars è comunque una grandissima saga televisiva cinematografica, molto molto bella, fin quando poi dopo non ci ha messo le mani quella brutta cattiva cacca pupù della Sony, la quale ha deciso di rovinare tutto. Ma questo non parleremo, perché comunque la Star Wars, cioè la saga di Star Wars, è comunque bella. Sono anche belli alcuni sequel rispetto alla serie originaria dell'episodio 4, 5, 6. Poi hanno fatto l'episodio 1, 2, 3, sul quale a volte si potrebbe anche calare un peloso e anche penoso velo. Poi ci sono state altre cose, poi dopo la Disney ha detto ok, perfetto, spremiamo fino all'osso tutti quanti i fan di Star Wars, facendo i sequel, dei prequel, degli spin-off, e poi uno dopo non ci sta più dietro e torna alla sua chiara e anche semplice vita, perché è dalle però pure de cara Disney. Comunque continuiamo a sentire musichina, poi magari facciamo anche un piccolo intervallo. Song for All, scritto però Hall, anzi Song for All a questo punto. Loro sono gli U2,

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Di due ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retro.

E dopo la pausetta dell'oretta passata da un po', in realtà, rieccoci qua a parlare di tecnologia e cose di questo genere. Non appena però aspettate un secondo. Nel frattempo vi posso dire, mentre mi allontano al microfono molto male... Bello, guarda che silenzio tremendo. Eccoci qua. Mentre... Eccoci qua. Oh, ci siamo. Continuiamo a parlare di tecnologia, ma più che altro di spazio, visto che abbiamo parlato del May the 4th, del viaggio della giornata di Star Wars, vi voglio dire che questi erano i Caso e la canzone si chiama Piscina, molto carina, devo dire la verità. Ecco, tutto qua. Mi interessava comunque darvi un po' di notizie, perché qui su Radio Città Aperta spesso passiamo musica nuova, allora quindi vale la pena dirvelo. Però la scaletta la trovate comunque tutta nel podcast di Radio Città Aperta, che è disponibile proprio sul sito www.radiocittaaperta.it. No, a proposito di Star Wars, lo sapete che gli astronomi hanno scoperto 27 nuovi pianeti potenziali che orbitano attorno a due stelle, proprio come Tatooine, quello, il pianeta dell'universo di Star Wars. Sapete quelle scene in cui si vede due soli che sorgono? Allora, fino adesso ne avevano trovati soltanto 18 pianeti che si chiamano circumbinari, ovvero pianeti che orbitano intorno a due stelle, e invece ne sono stati scoperti oltre 6.000 che orbitano intorno ad una stella singola, tipo la

terra, ecco. Il 27, cioè questo numero aumentato è molto interessante perché in poco tempo rispetto ai 18 che sono stati trovati all'inizio, ne sono stati trovati un bel po'. In realtà, proprio perché abbiamo iniziato a cercarli, ecco, questa è un po' la sostanza. Le distanze però non sono vicinissime, si parla da una distanza dai 650 ai 18.000 anni luce. 650 anni luce è parecchio, 18.000 è parecchio, ancora di più, ma sono anche un po' più complessi da trovare, perché mentre trovare un pianeta che orbita intorno a una stella singola non vi dico che è facile, ma abbiamo proprio creato dei telescopi che fanno solo questo. Trovarne quelli che girano intorno a due stelle è un po' più complesso, c'è tutto un equilibrio di forze, come potete ben immaginare, tra le stelle stesse e i pianeti, in modo tale che nessuno caschi su qualcos'altro. E questo però fa molto aguzzare l'ingegno, ma no, l'ingegno, la fantasia dei fan di Star Wars, perché qualcuno pensa: ma allora Tatooine potrebbe potenzialmente esistere in uno di questi pianeti trovati? C'è anche bisogno un po' di altre condizioni, perché Tatooine era abitabile, un pianeta, cioè roccia che gira intorno a due stelle non significa che sia abitabile, potrebbe essere un oceano di lava, un posto freddissimo, o comunque da una parte freddissimo all'altra calda, non c'è l'ossigeno, insomma non sempre i pianeti sono così facili da descrivere. Staremo a vedere, va bene, nel frattempo ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Evanescence, Who Will You Follow? Chi seguirai?

Evanescence, Who Will You Follow? L'abbiamo ascoltata qui a Radio Città Aperta. Questa è Cats and Jammer, la trasmissione del lunedì, ma anche in replica il mercoledì. Se vi piace quello che facciamo, ovviamente potete schiacciare un bel tastone Sostienici che si trova sul sito www.radiocittaaperta accanto al player e anche accanto a tutti i podcast. Parliamo un po' di storia dell'esplorazione spaziale, perché adesso abbiamo parlato di Artemis 2, ma, e ringrazio Tiziana per questa notizia, le precedenti missioni, la Mercury e le missioni Apollo, non sarebbero potute esistere senza il contributo dei sordi. I sordi spaziali li possiamo chiamare, perché che cosa è successo? Alla fine degli anni 50 la NASA aveva un problema, doveva capire cosa succedesse al corpo umano in assenza di gravità. Solo che tutti i test che facevano, praticamente tutti quanti vomitavano fortemente, e perché soffrivano di cinetosi, che in buona sostanza è il mal di mare. Allora, che cosa hanno fatto? Hanno preso 11 sordi. E se pensate che sordi è brutto e cattivo, ve lo dico: i sordi si chiamano sordi perché hanno deciso che li dobbiamo chiamare sordi. Quindi togliamo il politically correct da quello che sto dicendo, ok? La maggior parte di loro aveva perso l'udito a causa di una meningite spinale e aveva anche ovviamente danneggiato il sistema vestibolare. Praticamente il loro orecchio era ormai indistruttibile, erano immuni alla cinetosi questi qua. Gli hanno fatto fare numerose prove, poi raccogliendo campioni di urina, sangue, battiti cardiaci e quant'altro, e gli hanno messi dentro delle stanze che giravano anche piuttosto fortemente mentre dovevano giocare a freccette, e tutti questi test sono riusciti con questi test a comprendere il comportamento del corpo umano, eliminando però l'effetto della cinetosi e anche riuscendo a capire quali potevano essere le modalità per combattere questo enorme senso di mal di mare che si sente, e si sente anche abbastanza forte, in assenza di gravità. Tra l'altro nel 1964, questo è un racconto interessante, 10 degli 11 membri dell'università intrapresero un viaggio in un traghetto su un rimorchiatore di 44 metri attraverso un tratto di 320 km dall'Atlantico settentrionale in Nuova Scozia. 28 ore di viaggio, 28 ore infernali, onde di 12 metri, venti a 40 nodi, raffiche fino a 80 nodi, accelerazioni spesso superiori a 3 volte a quelle della gravità. Tutta la gente che era a bordo, compreso capitano, hanno tutti sofferto di forte mal di mare e di vomito, mentre i membri del gruppo, questi sordi, non sono stati in gran parte colpiti. Alcuni hanno pure detto che, ma guarda, tutto sommato non è neanche state male, sapete? Pensa un po'. E grazie, quindi li ringraziamo e vanno ricordati. Ora purtroppo non sono riuscito a trovare i nomi di tutti gli 11, altrimenti almeno i nomi, non dico nome e cognome, però sarebbe stato carino citarli. Continuiamo a parlare di Luna dopo il prossimo pezzo, Somber, questa è Back to France.

Visto che abbiamo parlato di spazio, abbiamo parlato di Luna, parliamo di Artemis 3. Slitta ancora il ritorno sulla Luna, si allontana ancora di più. A pochi mesi dalla presentazione del nuovo piano Artemis, la missione, che era prevista per il 2027, è stata ulteriormente rinviata almeno alla fine dello stesso anno. Molti parlano già di 2028, ve lo dico già proprio chiaro e tondo. Un cambiamento che ovviamente potrebbe provocare quell'effetto domino, cioè questo un po' più tardi, questo un po' più tardi, tutto un po' più tardi. Ora i lander sono sviluppati da SpaceX e Blue Origin, dovrebbero procedere, però assicurano di essere pronte per il 2027. Però la realtà tecnica, ovvero a che punto siamo, è una storia un po' più complessa, quindi non si sa bene se ce la faremo. Perché ovviamente oltre al razzo, che abbiamo verificato, insomma, ce la fa a fare sto giro, no? L'abbiamo fatto poco fa. C'è anche da scendere sulla Luna, previsto 2027, ma forse, come diciamo, non ce l'abbiamo. Oltre alle problematiche del lander, che è sviluppato privatamente da SpaceX e da Blue Origin, c'è anche quel piccolo problemino dei soldi di taglio della NASA che vuole fare l'amministrazione Trump, il 23% che fino all'anno scorso è stato scongiurato, e quindi può essere che l'anno prossimo, boom, gli tocca sulla testa. Il 23% non è pochissimo. Vi ricordo che quando abbiamo iniziato a parlare di programma Artemis e il ritorno sulla Luna, era previsto per il 2024, che è l'anno scorso. Adesso siamo al 2027, fine 2027, e anche il 2028 sembra tutt'altro che garantito. Nel frattempo comunque la NASA continua a fare studi e a spingere. Ne parliamo dopo il prossimo pezzo di Cartwheel. Questa è Pretty Pimpin'.

Eh sì, perché la NASA non sta ferma, ma pensa al prossimo motore che ci dovrebbe portare su Marte. La peppa, addirittura. Sì, allora, ve lo dico perché è figo già il nome, è il propulsore magnetoplasma dinamico, MPD, che la NASA sta sviluppando da circa 2 anni e mezzo. È un sistema di propulsione elettrica alimentata a vapore di litio e studiato fino agli anni 60. Tuttavia non è mai stato utilizzato operativamente e ora ha superato un primo test di successo al JPL, Jet Propulsion Laboratory. La prova è stata effettuata il 24 febbraio ed è stata rappresentata la prima accensione in cui il prototipo ha raggiunto livelli di potenza superiore a quella dei propulsori elettrici più potenti attualmente in uso nelle navicelle dell'agenzia. L'hanno fatto all'Electric Propulsion Laboratory del JPL, dove il propulsore è stato acceso 5 volte a 120 kW di potenza, che è 25 volte superiore a quella dei propulsori della missione Psiche, che sono quelli più potenti mai utilizzati, e una temperatura superiore ai 2800 gradi Celsius. Freschino, eh? Il successo di questo primo test rappresenta ovviamente un passo importante nello sviluppo di questi innovativi motori elettrici, e questi potrebbero spingere missioni con equipaggio, ma anche quelle senza equipaggio, dirette verso le regioni più remote del sistema solare. Nei prossimi anni il team dovrebbe lavorare per arrivare a raggiungere potenze che vanno dai 500 kW a 1 MW a singolo propulsore, avvicinandosi quindi ai requisiti energetici necessari per missioni umane verso Marte. Cioè non è che ce ne mettono uno da 250, ce ne vuole un certo numero. Pensate a quanti ce ne vogliono di motori Raptor 33, mi sembra, per Starship. Considerate che servono tra le 2 e i 4 MW per rendere possibile un viaggio con equipaggio verso il pianeta rosso, e dovrebbero essere poi dopo sufficientemente affidabili, un po' di ridondanza, quindi magari ne servono anche un po' di più perché poi magari qualcuno si rompe, e poi c'è sempre quella cosa tipo vabbè, sarebbe carino anche magari farli tornare, no, li vogliamo soltanto mandare, ce li lasciamo, non è tanto carino. Va bene, detto questo, noi ci andiamo a sentire Beck, questa è Loser.

C'è stato un tempo in cui questa era avanguardia, back, loser, invece questo è il tempo in cui per ora ci salutiamo. Siamo arrivati, siamo giunti alla fine di questa trasmissione, peraltro della diretta del lunedì 4 maggio, ma se state ascoltando la replica del mercoledì va bene lo stesso, per carità. Saluto molto in ritardo, ormai sarà, cioè se sarà andato a casa, il buon Riccardo Maggini che mi ha preceduto. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, con lunedì è 11, sì, ci dovremmo risentire lunedì prossimo, perché non ci dovremmo sentire lunedì prossimo, con una nuova puntata di Cazzo and Jammer, fatti di spazio, scienza, tecnologia. Vi invito a seguire tutte le dirette, anche le repliche e anche i podcast, la parte informativa sul sito Radio Città Aperta e anche sulla, insomma, le rubriche, proprio le trasmissioni, Living in America, la parte di proprio informativa, Press Corner, presente sulla radio. Se volete donare sapete come farlo. Detto questo, noi ci salutiamo con un brano piuttosto brutto, per cui capirò se volete cambiare stazione o andare a letto un po' prima, però dovevo metterla perché, così, per vostra informazione, non vi interessa niente, però l'ultimo fine settimana sono stato a Berlino e sono stato al museo di David Hasselhoff, che consiglio a tutti voi, tanto serve tipo 3 minuti per vederlo, il museo di David Hasselhoff. Se volete andatevi a cercare il perché, qualcuno è convinto che il muro sia caduto anche grazie a David Hasselhoff, che è quello di Supercar e quello di Baywatch, ma soprattutto, forse non tutti sanno che intraprese, forse la fa ancora, una carriera da cantante. Il suo più grande singolo è questa canzone che potremmo definire abbastanza orripilante, che però è all'interno della storia del perché, secondo alcuni, il muro è caduto grazie a David Hasselhoff. La canzone si chiama Looking for Freedom e adesso voi ve la sorbite proprio tutta. Ciao e a lunedì prossimo!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore e queste luci di città che poi ti rubano le stelle anche se mischi quelle droghe.

radiogitaperta.it, la tua radio online.